Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

piangere arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

distanza assai come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Su un asunto che io hice.
2: E la dolcimo sotto le cali.
3: Today in the House of Parliament, scandal continues to beleaguer the.
4: ...하는데도 불구하고

0: e sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio.
1: Radio G 085 800 33 66.
0: Sei stato per qualcuno un marito mancato e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Questo è dedicato alla mia etichetta discografica. Non fate quelle facce, non fate quelle facce, che sto facendo una vita di merda.
1: Radio Giulianova, @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un golpe al cuore.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docs, Amaki O, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Carro Albani.
2: Buongiorno a tutti, oggi è 14 ottobre 2026.
1: Che notizie hai?
2: È un mercoledì.
1: Che notizie hai della Trillini ferita?
2: Pare che. Ma perché il Papa si deve operare, però la prossima settimana, dopo la degenza, si aprirà la canonizzazione.
1: Credo. Allora, dunque, parliamo di cose serie.
2: Prima parlato. Quindi di... non parliamo del.
1: No, di nient'altro. Ah. Fino a quando. A proposito, Roberto. Vi telefono, Roberto. Noi stasera facciamo un'altra puntata alle 7:30, perché non ci facciamo perdere fino alla fine.
2: Di che cosa? Di sera?
1: Di sera, è dedicata a questa vicenda. E sono invitati il sindaco o suo delegato, il presidente di Giulianova o suo delegato, con Alpa, che ha fatto quella bellissima lettera ieri sera, Albani, che ha fatto quella bellissima lettera raccontando noi i ragazzi di oggi, che è la canzone di Miguel Bosé, no, di Luis Miguel, ma ha spiegato quello che accade nel Gabbiotto, che volevo invitare. Oh, a proposito, siamo pronti a ospitare, senza che lui si faccia sentire o vedere, anche il ragazzo o il giovane che è stato, perché quello vogliamo intervistare noi, per dargli la possibilità di dire che cosa è
2: successo. Che girano delle favole infinite. Ieri su Centro, Rete 8, collegata sul Centro, rimandato sulla pagina del Centro, dice che è stato identificato e che ha 74 anni, 73
1: perché
2: anni.
1: Non me li fatto vedere?
2: Secondo me pensavano a te.
1: Tu parlavi
2: di... Quello è stato Marcozzi che stava là.
1: Ma era invece proprio l'unico giorno che non ci stava. Tu me lo devi mandare, quel che la manda a telecentro, anche se collaboro col centro, quelli che sentite, avete fatto cazzata una, gliela dico.
2: Su Facebook. No?
1: Poi un altro genere di cose che l'hai.
2: Va bene,
1: ma uno solo te ne ricordo.
2: Ne ha 78, in 10 secondi ho contato di 6 imperfezioni, 6 non verità.
1: Poi chiamate, ma.
2: Quattro giornalisti stavano.
1: Appunto, quindi condannate tra l'altro senza
2: appello, senza appello. Tra l'altro inaudita altera parte, cioè nel senso che non proprio già hanno sentito qualcuno.
1: A quel secone che dice Giulove non fate la polemica, per essere una polemica vuol dire che sono due che stanno polemizzando, non erano solo loro, noi stiamo cercando di intervenire per tamponare, perché con secone, dai, che si cognome, vi prego, siate bravi, poi. Allora, invitiamo tutti questi a riparlare stasera. Siamo pronti anche a dare un contributo personale al ragazzo se non ha i soldi per difendere l'avvocato. Poi faccio io, perché basta a fare le vittime che quelli cose che poi è invece andata a tutte le televisioni nazionali e quello l'ha fatta la maternità, l'ha fatta tutte le volte, l'ha fatta, i nomi li conosco tutti, Pasquale, Giovanni, Giuseppe, e vendi io e Gabriele, mi ripromesse, andiamo a difendere per dire che si è battuto lì da sempre
2: a disposizione,
1: e che una volta tu ti hai ferito. Poi basta questa vicenda che si era fatta apposta per colpire la donna, perché la Trillini dice no, poteva cadere anche sul mio compagno,
2: sì,
1: quindi
2: certo.
1: Come dire, poi
2: l'unica cosa che non può succedere è che ho letto è che cadeva in avanti, perché per chi ha visto montare un infisso nella sua vita sa che da una parte battente, da una parte no, quindi poteva cadere solo all'indietro, solo dentro, quindi, no, perché ho letto se cadeva su un bambino, se
1: allora cadeva... Tu la tele qua mi serve, ma qua
2: che ti serve?
1: Come se fosse un ospite,
2: qua mi serve.
1: Allora, voi avete visto come ha fatto la però come si può controllare? Gabriele, no, un secondo.
2: Sei online?
1: Sì, lo so. Devo controllare, ma appena finisco a fare questa cosa, devo controllare quali permessi hanno per fare quel tipo di lavoro. Vado a vedere
2: Detto che loro avevano, no, questo l'ho sentito pure, perché c'ero, io stavo là, quindi, che loro avevano pagato per fare la diretta, credo. La radiocronaca.
1: Vado a vedere
2: i permessi che aveva.
1: Hanno detto che non c'era spazio.
2: Sì.
1: Vero?
2: Sì.
1: Di là non c'era spazio.
2: Sì.
1: Ma da noi vogliamo vedere quanto spazio avrebbe dovuto occupare la loro attrezzatura? Qua. Eccolo qua.
2: Sì, questo era, sì, era un mio.
1: Parla lei parla di tre piedi.
2: Sì,
1: ecco lo spazio,
2: sì,
1: tre piedi.
2: Sì.
1: Uno, due, tre, noi qua invece ci mettiamo la telecamera. Oppure
2: sì.
1: Questo è fatto anche per metterci il microfono.
2: Sì.
1: Quindi quant'è qua? Di qua.
2: Che sarà?
1: Se non intendi di un edile. Quando mi misuro?
2: Mezzo metro quadro,
1: ci stavano benissimo di là.
2: Ma di là ci stanno 10 troupe, 20 giornalisti, non ci possono stare in altri due.
1: TV6, TVRSP, Super J con tutti i giornalisti,
2: tutti.
1: E anche qualche giornalista se vuole, come ci va per esempio il collega del centro.
2: Scusa, ma la cosa è semplice, tu hai tanti colleghi a Teramo che seguono il Teramo, quando vengono a Giulianova gli verrebbe mai in mente di venire, di andare di là o andare? E allora?
1: Tra l'altro li fanno venire quelli dell'Ancona perché la partita a rischio, quindi l'attenzione può stare in tutti i campi. Allora, ecco lo spazio che occupava la signora, per cui doveva andare per forza la parte di là. Eccola, questo. Bisogna dire le cose come stanno. Si chiama tre piedi. Poi questa cosa è come se io.
2: Io non ti vedo, vedo solo ti vedo fino al petto, perché stai in piedi, già, se ti siedi.
1: Mi conosco.
2: Non so, capito. Allora, Gabriele, manco un bel vedere solo fino
1: a questi tre piedi. Per quanto diventa qua il ferata. Ma non mi verrebbe mai in mente a me di fare la cronaca. Io non posso guardare il campo perché devo solo parlare, non posso avere le immagini. E faccio vedere a me per 90 minuti che parlo.
2: Che non è un bel vedere manco quello, insomma.
1: Ma niente, fa immaginare, siccome io noi sono bravo a ricostruire le cose, a fare cose che si vede, allora lo fa. Cioè tu fai riprendere a te per 90 minuti. Vabbè. C'è un po' di Niccolò Carosi, si rivolge, si viene la tomba, si insulta, tutto. Vabbè. Questo è lo spazio di cui avevano bisogno, rilancio, eccolo qua. Beh. Che accade? Allora se andiamo adesso però per ricostruire, andiamo, Gabriele, essere bravo,
2: dimmi.
1: Andiamo a sentire la signora Strillini.
2: Dove?
1: Allora, un altro fatto che va sottolineato, per come sono fatto io, tu mi conosci, noi qui, se fosse accaduto a Teramo, mai e poi mai avremmo invitato la Strillini a parlare di una cosa che era successa a Teramo.
2: Beh, no, no.
1: Non è sicuramente nel nostro stile, va bene? No, poi ce l'abbiamo, perfetto. Allora, abbiamo detto, la prefetta che ha detto che faremo piena luce, va bene, intanto vi aggiorno che è stato identificato uno, ne potrebbero essere identificati altri due, il reato ipotizzato è danneggiamento aggravato con conseguente ferimento, quindi è un reato, la prima parte è sicuramente colposo, solo voi non sai che va a finire, però.
2: Prendere
1: intenzionale, quindi ed è un reato nel quale poteva rimanere vittima anche io e te e la Gervasini e anche a volte il figlio di Gabriele. Una volta è caduto, battendo forte, noi che facevamo? Andavamo alla società e dico guarda che sono quelli là che ci battono.
2: No, ma quando succedeva qualcosa mettevamo le mani avanti.
1: Negli ultimi tempi io mettevo le mani sul telefonino e sulla formazione che stava dentro un'agenda e lui
2: metteva le mani sul
1: tavolino. E lui placcava.
2: Cioè, metto le mani come ti insegnano da bambino a 4 anni, metti le mani avanti.
1: Perché domenica,
2: cadi.
1: Quando siamo andati là, a proposito ricordiamo, quando noi siamo andati al Fadini con la Santa Giuliese, dove andiamo noi?
2: Con la Santa Giuliese ci hanno mandato di là, siamo andati ai distini, non abbiamo detto nulla.
1: E che abbiamo visto i distini, non è vero che dice lei?
2: No.
1: Ci stavano quattro postazioni a sedere. Uno ci stava TV6, uno ci stava Enzo De Domenici che stavano tranquillamente a scrivere, già erano sedie con banchetto. Dietro
2: quattro banchette e due tribunette.
1: Le panche per la televisione. Quindi, ma non è manco vero come dirà che non c'entravano tutti. Quindi lei dice, ma lo sentiremo, perché è andata a parlare a Teramo. L'hanno chiamata a Teramo perché, tra l'altro Giovannozzi, mi dispiace che sei un collega, che anche tu, mentre sta scomparendo, hai adoperato il termine aggressione, che ormai lo stanno congelando da tutte le parti. Perché ripetiamo, se volevano aggredire al giornalista, quella tribuna di Giulianova è fatta con due porte, si può andare da due parti, la brutalizzo, se tu vuoi menatemene da est e da ovest, capito? Senza fare riferimento ai distinti est e ovest, capito? Non l'hanno fatto, è stato un incidente che non doveva accadere, ma che non era fatto contro di te, tu stessa l'hai ammesso che poteva accadere anche sul collega uomo. Allora, Gabriele, faccio una fede, sentiamo che cosa ha dichiarato ieri sera, perché la dobbiamo.
2: Dove lo vedo?
1: Su Radio G. La dobbiamo tampinare su ogni punto. Vai piano che ti dico. Ma guarda la prova che ha fatto, lei è il giornalista proprio.
2: Sì,
1: Odio Ascoli ha scritto
2: nel 2014.
1: Fa. Nel 2014. Beh, odiava l'Ascoli.
2: Magari è passato. Allora.
1: Siamo scritti noi mai in un posto.
2: Io no. Non lo so. Allora, dove devo andare? Vediamo.
1: Qua, alla trasmissione, ecco. A un certo punto parla lei e facciamo sentire tutto ciò che ha detto. Prima di lei si vede. Però piano, si vede come si chiama? Giovanni.
3: E l'avranno tenuto alla fine, immagino.
1: Sì, sì, alla fine. L'ospite è l'onore.
3: Eccola qua. Ci siamo. Allora, sì.
1: Ecco. No, da capo però. Vedi, anche se aspetta, prendi un po' di loro.
4: In tribuna, al secondo.
1: Sì, bravo, sì, bravo, come se fosse. Ecco, vediamo, ci sentiamo pure il Giovannozzo, dai.
4: Senza sottolineare quello che è successo domenica al Fadini di Giulianova. L'aggressione subita dalla troupe di TVRS con una collega che è stata ferita in tribuna al secondo gol dell'Ancona, ferita dai vetri che sono stati rotti da qualche energumeno che ha provveduto a rompere la vetrata della cabina che c'è nella tribuna del Fadini, è qualcosa di vergognoso. Qualcosa di vergognoso che non rende onore a quella che è la tifoseria giallorossa.
1: Ancora lui!
3: Una tifoseria, sì, sì, si sta raccontando il fatto che è un'aggressione, che è vergognoso.
1: Perché io non
4: e
1: posso
4: soprattutto
1: venire
4: pone in evidenza quello che è il problema del Fadini. Quella cabina, vedete, è un budello che ha una sola entrata.
3: Quello non è. No, non è vero che ha una sola entrata, ne ha due. Vediamolo, Giovannozzi, su, dai, per pure Roma.
1: Giovannozzi,
3: ne ha due e soprattutto non è una tribuna stampa. Ma che. Cioè, non dice onde si ingoccia?
1: È la postazione di Radio G da 20 anni. Ogni tanto facevo sentire qualcuno. Per esempio, quello dell'Aquila c'era sempre.
4: Lo stadio, intanto, di un campionato di Serie D non può essere in quelle condizioni. La seconda cosa è che i tifosi dovrebbero cominciare a capire che chi va lì per lavorare lo fa perché deve guadagnare. Perché quello è suo
3: lì per lavorare lo fa perché deve guadagnare.
4: I giornalisti
3: chi?
4: Fanno
3: non lo so, altri lì mi campa che
1: è perché noi
4: partita analizzano e fanno. Aggredire un giornalista è aggredire uno che sta lavorando.
3: Non è stato allora, aggredito.
1: Non è stato aggredito, smettila.
4: Andate ad aggredire chi ha un
1: basta questo verbo.
4: Sta lavorando in mezzo alla strada. Vediamo come va a finire. Perché è facile prendersela con un giornalista, ma qui c'è anche un aggravante.
3: Aspetta, che sta minacciando.
4: C'è un aggravante perché stiamo parlando di una donna ferita, perché la collega di TVRS ha riportato una ferita e ha continuato il suo racconto.
1: No, fermo, puoi bloccare?
3: Sì.
1: Allora, raccontiamo i fatti, statevi a sentire i fatti, perché poi noi ci informiamo, il giornalista cosa ci fa. Che ho fatto? Ho indagato anche l'ospedale. Che ha fatto? 10 punti. Allora, lei ha avuto qualche punto in più per. Niente, perso per perso. Ha avuto qualche punto in più perché al pronto soccorso ha trovato come medico di turno una donna. Si possono mettere due tipi di punti. Uno veloce, basta per suturare la ferita, sono punti più grossi e in quel caso ne sarebbero bastati tre. Oppure punti più fini che richiedono più lavoro, ma giustamente essendo una donna. La collega donna ha cercato di fare un ricamo, cioè come si fa con l'appendicite. Molte donne che si operano l'appendicite dicevano ai chirurghi, dico Lombardi, famoso, faceva una striscetta, non si capiva niente che ti aveva tolto l'appendicite. E quindi si è perso molto lavoro. Quindi ecco perché sono 10 punti, ma non per una ferita da 10 punti, da ricostruire con 10 punti per evitare che i punti piccoli, quindi aderiscono di più.
3: Per evitare una cicatrice vistosa.
1: Perché era una donna. Quindi ha avuto anche un bel trattamento all'ospedale.
3: Un giusto trattamento, bello, ma
1: un bel trattamento. Seguiamo, andiamo avanti.
4: Atto e merito. Quindi grande solidarietà alla collega ferita, ma condanna ferma nei confronti di qualche imbecille.
1: Imbecille.
4: Che non ha fatto altro che se fare del male. In primis ad una collega e poi
1: una donna.
4: Ha fatto del male alla sua società, alla sua squadra e alla sua tifoseria, rovinandone il nome
1: alla scuola in maniera campo, assoluta
4: perché il giornalista non merita di finire nelle cronache nazionali per
1: infatti il pistolotto caro collega te lo dici
4: il Giulianova ha una squadra e un allenatore che meritano rispetto. Non
1: c'è
4: questo.
1: Niente la squadra e l'allenatore.
4: È l'aggravante di essere stata presa con una donna.
1: Ecco qua, ecco bisogna fare opportunità.
4: È vergognoso. Quindi
1: la donna ha detto che poteva essere colpito anche l'uomo, quindi ha confermato lei che non era diretta sicuramente. Quando casca il plexiglass non va di stigione,
2: non è sessista,
1: non è sessista, va ovunque, non è di genere.
4: Nei vabbè, confronti grazie. Di chi ha fatto questo gesto, che spero
1: venga, non aggravare la posizione, solo va.
4: E per lui c'è da proporre il daspo a vita.
2: Oh, ecco qua.
4: Perché queste vabbè. Cose devono finire.
1: Vabbè, a vita.
5: Alfredo Giovannozzi, quindi con il.
1: Eccola qua.
2: Se è cambiato la grossa, se ce l'ho
1: con noi. Il rosso più grosso.
5: Silvia, innanzitutto, come stai?
6: Ciao, buonasera a tutti, sto bene.
5: Buonasera. Questo è importante, questa è la cosa buonasera, più importante, insomma, e ci fa piacere di questo, insomma.
6: Grazie.
5: Senti, allora, cosa è successo? Vogliamo sentire dalla tua viva voce cosa è successo con quel di Giulianova.
6: Allora, noi siamo arrivati da Ancona, eravamo 4 giornalisti, una macchinata, e siamo stati fatti entrare nel settore dei distinti, cioè di fronte alla tribuna coperta.
1: Siamo fatti andare nel settore distinti.
6: Però avevamo necessità di avere un punto d'appoggio per mettere l'attrezzatura.
1: L'attrezzatura.
6: Chiaramente proporre un lavoro decente, in quanto avevamo un treppiedi che ci doveva inquadrare per la radiocronaca, la videocronaca. E da quella parte là era tutto occupato e non c'era un punto d'appoggio, per cui abbiamo chiesto come potevamo collocarci, e chi stava per conto del Giulianova a presidiare quel settore ci ha invitato ad attraversare il campo e a collocarci dall'altra parte, cioè nella tribuna coperta all'interno della cabina radio.
1: Quindi noi abbiamo accettato questa
6: opportunità e siamo andati dall'altra parte. Una volta arrivati là ci siamo accomodati, la cabina era in quel momento lì vuota.
1: Come mai?
6: Ad un certo punto è arrivato, credo l'ha detto stampa,
1: sì.
6: Che ci ha detto che quella cabina lì era di un altro collega. Allora abbiamo detto: scusa, ma ci sono 5 posti, magari ci stringiamo un po', possiamo stare tutti insieme lì, nel senso condividere quell'ambiente di lavoro. E hanno un pochino tergiversato, non sapevano cosa dire, ma ci avevano fatto capire che sostanzialmente non era il posto per noi.
1: Quindi, fermo, ripetilo, vi aveva fatto capire che sostanzialmente non era il posto per voi, perché Bianchi non è uno scivunito, sa chi ci sta andando a voi.
6: Si tornati indietro, abbiamo detto: scusa, ma ci sono 5 posti, magari ci stringiamo un po', possiamo stare tutti insieme lì, nel senso condividere quell'ambiente di lavoro. E hanno un pochino tergiversato, non sapevano cosa dire, ma ci avevano fatto capire che sostanzialmente non era il posto per noi. Ma mancava 5 minuti all'inizio della
2: non partita, è vero.
6: Non
2: è vero, non mancavano 5 minuti.
1: Mezz'ora mancava.
6: Condizioni di operare come si deve. Quindi siamo rimasti lì. Poi il collega di Giulianova non si è presentato, quindi probabilmente
1: un po', guarda, che non ha detto che dopo l'ha detto stampa, è andato anche il vicepresidente.
2: No, non ha detto.
1: Non ha detto anche c'è un rappresentante della società.
2: Poi ha detto che tu non sei presentato.
6: Quindi siamo rimasti lì. Poi il collega di Giulianova non si è presentato.
1: C'eravate voi?
6: Suppongo non abbia voluto condividere il suo gabbiotto con noi, perché quindi questo ci è dispiaciuto, ma noi non abbiamo
2: ma di rifire, gli è dispiaciuto
6: poter
2: ma
6: stare per fare il nostro lavoro. E poi è andata come racconta la cronaca,
1: cioè
5: praticamente colpi contro la vetrata in più occasioni anche durante la partita,
6: per tutta la partita. Però io non è che sono andata a Giulianova la prima volta, io ormai i capelli bianchi non ce l'ho, però qualche annetto ce l'ho, e ho girato diversi stadi, diversi campi, sia da giornalista che da figlia, insomma, di un addetto ai lavori, per cui
5: Voglio ricordare che tuo padre è un conosciutissimo allenatore di calcio, Saulo Grillini, è stato anche giocatore. Io, tu pensa che me lo ricordo giocatore con la Jesina, con la Maceratese nei primi anni 80 addirittura, quindi poi come allenatore anche ad Ancona, a Termoli, a Campobasso, a San Benedetto, ha girato parecchio, insomma.
6: Sì, io comunque sin da bambina dietro a lui, nel senso che comunque i campi li conosco, le piazze le conosco, la gente l'ho imparata a conoscere, per cui sono assolutamente incline anche allo scotto, a quella rivalità sportiva che c'è tra due piazze antagoniste, ma mai potevo pensare che la cosa degenerasse in questo modo qua, spropositavo e totalmente incivile.
5: Certo, io voglio ricordare anche che ci sono stati vari comunicati, no? Il primo comunicato niente, che ha parlato sui social è stato niente, quello dell'Ancona Calcio.
1: Volevo dire che ammesso che sono stati vari colpi, quindi assolutamente, e noi possiamo dire, abbiamo scritto, abbiamo mandato anche una lettera al centro che ha pubblicato in parte, non l'abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook, che siamo stati oggetti di colpi 1887 volte, ma non abbiamo mai guardato società, ci stanno quelli che ci danno i colpi, da quella cosa si sapeva, sì, perché bussare là si sente anche dal di fuori, non dal di dentro. E la dimostrazione è che questi pugni sono stati dati sempre o per gioia nel caso di un gol, oppure per rabbia, disappunto nel caso di un gol mancato o di una decisione arbitrale. E quindi già per le decisioni arbitrali quella tribuna sarebbe dovuta crollare, per i pugni che bisognava dare per ogni errore che ha fatto quella che li gabette bianco di Cuneo. Questo è. Allora invece
2: il punto non dovevano stare lì, punto.
1: L'abbiamo stabilito,
2: è chiuso.
1: La prefetta, signor prefetto, lei l'aveva fatto.
2: Lei ha fatto un'ordinanza il primo di ottobre dicendo che era vietato ai marchigiani acquistare i biglietti per la tribuna.
1: Perché non ha detto? Perché non indaga come mai quelli stessero là? Allora, lo steward sicuramente ha sbagliato. Non è
2: che ma se io chiedo a uno steward, arriva l'addetto stampa e mi dice guarda che questo non è il vostro posto, me ne devo andare. Punto.
1: Non basta, poi ci viene il
2: vicepresidente.
1: Non ve ne siete voluti andare.
2: Anche i tifosi in maniera tifosi educata. Perché c'eravamo, quindi non vi inventate le fatti.
1: Stavamo lì, detto, guarda, non va niente, io dico, no, che è 2-2, facci stare quello, ce ne andiamo là.
2: Siamo spostati.
1: Ribadiamo. Quando abbiamo giocato solo l'altra domenica, la partita con la Sant'Egidiese, siamo andati al campo e ti vediamo un po', Gabriele, se ci vanno andare di là, anche se riservate ai tifosi, ospiti. E ci ha detto no, voi dovete andare là distinti. E noi dissipatamente siamo andati distinti, abbandonando per la prima volta la nostra casa. E abbiamo visto dai distinti che la nostra casa era vuota, perché anche il giornalista di
2: Sant'Egidio,
1: tutta sta gente che incontrava, il giornalista di anche il giornalista del centro di Sant'Egidio era venuto là.
2: Ai distinti. Tant'è vero che comunque noi stavamo stretti, siamo messi fuori dal gabbiotto lì a distinti a fare la grande cosa.
1: Vogliamo ricordare, facciamolo vedere un attimo sulla pagina di Giulianova, quello è stato quello che temevano, no? Il provvedimento, se lo leggi,
2: ammende e diffida dal giudice sportivo, è stato sanzionato Giulianova per 2.500 euro per avere i propri sostenitori posti dietro la panchina della squadra avversaria nel corso della gara, colpito con getti d'acqua l'allenatore dell'Ancona e un assistente arbitrale. I tifosi avrebbero lanciato bottiglie di plastica sul terreno di gioco, costringendo l'arbitro a sospendere la gara per farle rimuovere. Non è stata sospesa la gara, hanno rimosso le bottiglie, hanno rimosso il portiere, i nostri giocatori l'hanno rimosso e i giocatori dell'Ancona, quando sono andati a festeggiare sotto la curva di Giuliano, hanno anche sollecitato degli insulti. Poi
1: gli ululati, sentite su.
2: Io gli ululati non li ho sentiti, ma questo è un problema mio perché non ce l'ho detto.
1: Stavamo all'aria aperta, quindi nel settore dei VIP, e li abbiamo sentito tutti questi.
2: No, gli ululati no.
1: Allora, comunque, io voglio approfondire fino alla fine per dire che il gesto è da contemporanea, ma è stato ormai, credo, stabilito, che noi non ne parliamo più, che non è stata un'aggressione deliberata, che poteva avvenire se si fosse voluta fare un'aggressione scegliendo una delle due porte per entrare dentro. La stessa ragazza ha detto che anche quei pugni non erano rivolti a lei ma alla struttura e che sarebbe potuta cadere sopra l'uomo, sopra il suo collega. Quindi guarda quante cose stanno cambiando. La famosa ferita, perché? Ma perché lei però? appena ferita va fuori, poi torna dentro a farsi riprendere la ferita,
2: si fa medicare dalla croce rossa e poi va là dentro,
1: vai a via là.
2: La casa pronto soccorso, sereno, un po' di strella,
1: poi, poi come ripeto ancora, poi come televisione o radio Giuliese non avrebbe mai invitato uno per far dire male ai colleghi di Teramo, questo non l'avrebbe fatto, questo è un altro tipo di cultura, ragazzi, che qua siamo leggermente in vantaggio.
2: Giovanni,
1: Giovannozzi,
2: la telefonata per dire ma allora com'è andata, com'è veramente andata? Così ma come, che, cosa fa un giornalista? Io non sono un giornalista.
1: Cori mi ha chiamato, ma come è stata, ti ho spiegato, hai capito, quello non ha capito, te lo facciamo fare a casa sua.
2: Come si fa un giornalista? Io non lo so fare perché non sono un giornalista, ma si fa così, cioè,
1: cane sette sui,
2: tu prendi il comunicato di una parte e dici che quella è la verità, oppure provi a sentire
1: si sente allora invece la cosa dice latino
2: inaudita altra parte, vabbè.
1: E ma noi abbiamo mollato stasera, la vogliamo concludere questa vicenda, quindi invitiamo Conalpa, che è stato autore di una bellissima lettera, invitiamo Albani, ti mettete là stasera, autore della bellissima lettera, invitiamo il sindaco, il suo delegato, perché è stata smerdata la città i cui abitanti sono stati i volti volte, non soltanto quelli del campo, Trogloditi, Feccia, Zimbri, Buzzurri, Giostrai, noi.
2: Che a me piacerebbe pure fare il giostraio,
1: però no. Allora. E naturalmente anche la società si manda qualcuno per dire ecco perché noi non siamo intervenuti, abbiamo detto questo, perché qua c'è il terrore, ripeto, bisogna un po' le carte dicono che si sarebbe già deciso solo per quello che è accaduto in campo.
2: Beh, certo,
1: perché quella è protesta, la ragazza se non va niente è morta la vicenda, deve provenire come ha fatto a querela di parte. E ripeto, io e Albani andiamo a testimoniare volontariamente al processo, quindi chiediamo all'avvocato se il ragazzo o il giovane l'ha messo, che ci può interpellare, che può contare su di noi, e se il ragazzo vuole fare una dichiarazione in forma anonima per dire quello che è successo secondo la sua versione con l'avvocato, noi siamo perfettamente a disposizione, né fai fa ad altri che le determe, a volte ci mandano un prodotto, l'abbiamo fatto, e sotto c'è il Fadini. Perché adesso il dottor Gabrielli è quello candidato, non è manco candidato.
2: È candidato, sì, cioè, col centro.
1: No, col giornale.
2: No, col centro.
1: Sì, più uno.
2: Con Ruffini, sì.
1: Più uno. Abbiamo l'altra sera parlato...
2: L'ex capo dell'agenzia delle entrate e l'ex capo della polizia.
1: Quindi sono tutte le cariche possibili. La giunta ha dato via la via libera al processo esecutivo.
2: Per demolire e ricostruire la curva est all'ischio crollo.
1: Costruita, demolita e ricostruita la curva est, si spera di poterla fare anche molto grande per fare sotto dei locali.
2: Vabbè. Parliamo quella dei tifosi.
1: Quella dei tifosi, quella
2: degli avversari.
1: No, quella per
2: degli ospiti.
1: Sì, quella est. Fatti in dubbio.
2: Oh, fateci pure un gabbiotto.
1: No. Ora, sul gabbiotto che volete fare?
2: Volete togliere, basta che ce lo dite.
1: No, per favore, mi prometti che appena questo ci serve, appena usciamo qua andiamo al Fadini, lo voglio vedere questo nostro
2: se ci
1: casa,
2: fanno entrare,
1: che ci
2: ha fatto
1: la casa nostra. Sì, no?
2: Sì, sì.
1: Mo chiede a Taralli se ci fa andare.
2: Sì, sì, sì.
1: Andiamo.
2: Allora.
1: L'abbiamo chiusa?
2: Poi sì.
1: Commenti nel studio dei tenenti che?
2: No, ci hanno commentato.
1: Beh, leggiamo.
2: Positivamente i Giulietti. Poi. Allora.
1: Leggi, ho detto.
2: Sto andando, dammi il tempo. Camaiella. Fizza agitazione, tenuto voi giornalisti. Pure dalle cose in goccia, ragione. Allora. Vabbè, Andrea Serafini, Trillini, Santa Subito. Poi abbiamo vediamo. Bisogna invitare Andrea Ciccioni, ci dice: bisogna invitare anche la Trillini, anche telefonicamente se ha il mal di testa, per porgergli le domande come mai si trovava lì, se conosce il significato di aggressione. No, ma tanti non lo conoscono, non è solo Trillini,
1: non è solo lei, è l'ultimo Giovanni.
2: Ecco, appunto. Poi vabbè, non si lascia il fiasco, vabbè. Poi abbiamo dove andiamo? Gli auguri al nostro presidente, oggi è il compleanno di Alessandro Mucciconi, ci uniamo agli auguri. Poi vabbè, meglio un morto in casa che un marchigiano dietro la porta, questo
1: perché
2: purtroppo
1: è
2: famosissimo anziano. E poi c'è Marcella Pombizzi che dice: ecco la star quando parlava la Trillini. Vabbè, ma gli ho dato il tempo al Papa di uscire, insomma, ma poi dopo ci sarà la canonizzazione.
1: Ma finisce ricevuto?
2: E chi è che si. Ormai vabbè, ma può capitare, quelle che raccolgono proprio il fondo del barile sono la linea di re in diretta. quell'altro su Rete 4, quindi no, uno dei due può essere
1: la Balivo, la volta buona. Io direi di no, perché
2: sono quelli che raccolgono
1: Trump ci fa fare un sacco di cose, ma credo che un sacco di cose purtroppo ce le stia facendo fare il ministro Giorgetti, che ieri ha esordito il ministro ha esordito alla Camera e poi al Senato per dire ci sono nuvoloni all'orizzonte. Ve lo sa come stiamo con i benzini, con i portafogli?
2: Siamo tutti tranquilli e sereni.
1: Guardatevi, fa ci sono nuvoloni all'orizzonte. Beh, procedi.
2: Allora, vediamo. Qua mi dice niente, vediamo.
1: Datemi conferma degli inviti, che tanto la faccio. A questo lo fargli Gabriele con Alpa, pure Berardo deve tornare come giurista. E Rodolfo Piric, perché non lo fa.
2: Dove ci mettiamo, Frangè?
1: Non importa. Ci mettiamo in diretta.
2: Siamo più stretti dei giornalisti organizzati.
1: Lo faccio in diretta dei distinti là, come Diana lo faccio.
2: Allora, andiamo alle notizie in generale del centro pestato per salvare le figlie. Papà originario di Rosello, aggredito nella Napoli Bene da un gruppo di baby bulli. Il branco lo colpisce con calci e pugni, poi viene investito dal camion dei rifiuti. Caos Nuova Pescara, la fusione che non unisce è gelo fra Fratelli d'Italia e Forza Italia, poi la regione finanzia, il padel, la pesca e le bocce, in arrivo un milione, oltre a 1,2 milioni per lo skate.
1: Quindi secondo te pesca, bocce e padel vanno messo sullo stesso piano?
2: Certo, sì, tutto insieme, 1 milione di euro spartiti per quello. Bimbo nato morto, ricorso per i danni, Teramo, la famiglia cita l'ASL e chiede 1.600.000 euro di risarcimento.
1: Basta, e poi c'è questa notizia sotto.
2: Sante, il
1: ritorno di cappellacci, quella.
2: Tecnico pronto a ripartire, in giallo rosso, manca solo la firma.
1: E qui il Centauri, la favola bella è finita.
2: Non lo so, quello è il vice, ti pare di.
1: Io vengo ma ti lascio. Chissà se ne va invece lui per dignità o rimane a fare il vice.
2: Non lo so.
1: Maurizio Pengiuccio.
2: Non lo so. Allora andiamo su.
1: Su Pengiuccio.
2: Vabbè, vuol dire se piace. Andiamo sulla sul soppacco, Bufera sulla Toppetti, che è la consigliera di Pescara, il comune. Noi estranei ha solo affittato la sala.
1: Chieti.
2: E la polemica sull'adesivo. Chieti, farmaci, salvavite, Shell chiese di punire chi aveva parlato coi NAS.
1: Ne faccio tutti i colori.
2: Giulianova, gambero americano, in aumento l'invasione dell'Atlantico.
1: Benissimo. Quindi?
2: Ma sì, ma allora, il direttore generale Shell voleva punire la responsabile della farmacia che raccontò la verità al NAS.
1: Le cure sacrificate per coprire i debiti.
2: Papà linciato dai baby bulli mentre difendeva le figlie. L'uomo originario di Rosello è stato anche investito da un camion dei rifiuti.
1: A Napoli è accaduto.
2: Sì, è accaduto a Napoli. Poi abbiamo Bufera sull'adesivo Toppetti, il riconoscimento era finto. L'opposizione attacca la capogruppo di Futuro Nazionale, danneggia l'immagine di negozi e attività. Sala affittata, l'ente non c'entra. Andiamo ancora avanti. Fratelli d'Italia e Forza Italia, gelo da guerra fredda in attesa del voto sul referendum. Il comitato legislativo.
1: Ripetiamo che la Nuova Pescara, quello riguarda l'Abruzzo, è solo
2: la. La Nuova Pescara, sì. Il comitato legislativo si esprimerà su un nuovo quesito. Se non passa, avanti con la linea sospiri. Poi abbiamo l'affare dei rifiuti, si apre un altro fronte a Chieti, Marinucci del gruppo Marsiglio, presidente allarga il dibattito sui subambiti, non soltanto l'Aquila, possiamo fare anche San Giovanni, anche a San Giovanni Teatino. E poi ancora avanti, la solidarietà senza confini, gli agricoltori CIA in aiuto dell'Africa, una diga per i campi. E poi spinta alle piccole produzioni contadine, in commissione riparte il dibattito sulle eccellenze regionali. Ed ecco i soldi della regione, c'è tutto l'elenco che trovate qui, vediamo un po' se c'è Giulianova qualcosa.
1: Perché cosa?
2: Perché noi non ce l'abbiamo il consigliere regionale. No, per i fondi della regione per lo sport.
1: Per lo sport.
2: Ci sta Giulianova, vedi? Abbiamo campionati italiani di drifting,
1: cioè
2: la pesca. E gli avevano chiesto 60.000 euro, gliel'hanno dati 10.
1: E
2: poi OptiSud, che è la vela, credo, gliene avevano chiesto 50 e gliel'hanno dati 10.
1: Perché non abbiamo chiesto i soldi per il campo di atletica leggera?
2: Perché vabbè, queste cifre veramente non gli davano niente, cioè sono cifre ridicole, no, lo vedi, sono le mancette. le mancette proprio.
1: Fatto il drift?
2: No, il drift no, no, non l'ho fatto. Non so ci fa. Un milione di contributi per padel, pesca e bocce, eventi internazionali, dicono.
1: Ah,
2: capito?
1: Forse quelle manifestazioni con la vela quando vengono da fuori.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Dai, vedete che si solda?
2: Dai, dai. Lo so.
1: I soldi alle radio private, alle televisioni private non le danno. L'unica regione che non la dà è d'Italia.
2: Vabbè, giusto, no, vabbè. Che c'ha fa che so?
1: Lascia stare, lascia stare.
2: Il tour di Ancora d'Amore e d'Abruzzo, Vitale lancia la sua proposta, Pescara capitale dell'arte contemporanea, perché no?
1: Quello che ci fecero fuori d'Ancona, Vitale, no?
2: No, non credo, no, quello non gioca più ormai. Lo sviluppo nei piccoli comuni, ecco, Presidente Marsilio, Bruxelles, puntiamo su trasporti e alta velocità ferroviaria.
1: Per favore,
2: per... Roma Pescara.
1: Sì, però non ci lasciate le gru in mezzo, se è possibile.
2: Racconti di un talento della scienza, Amantì, l'altra faccia di Non mollate, a Roseto il cerchio che si chiude. La virologa Ilaria Capo, praticamente hanno premiato la Capo a Roseto.
1: Già due o tre volte che viene.
2: Ma fa bene, vanno bene a premiarla e fa bene a venire. Mm. Il rebus manovra, i tempi si allungano, slitta l'arrivo in Parlamento in attesa dei pareri dell'Europa, tensioni nella maggioranza per i tagli sull'IRPEF che perdono quota, non c'è una lira per tagliare l'IRPEF, poi alla vuota lo sfogo di Giorgetti che parla da solo all'alo.
1: Lo so, ma dorsi persone,
2: questi non vogliono,
1: ministro, di un argomento delicatissimo, sanno solo dorsi.
2: Questi non vogliono lavorare nemmeno di martedì, dice. Tu vedi, lunedì non lavorano perché devono rientrare dal fine settimana, quindi lunedì non si lavora. Venerdì mezza giornata, però poi se la prendono quelli che fanno lo sciopero di venerdì, perché dice lo fanno per allungare il fine settimana. Loro però 2 giorni e mezzo, 3 massimo.
1: Quando prendono?
2: 13.000-14.000 euro più rimborsi spese, più portaborse, più i cazzi.
1: Kiev.
2: Ma vedi che dopo non se ne vogliono andare perché
1: non
2: sono
1: mi pare
2: così
1: che
2: bene.
1: Sia una notizia nuova.
2: Kiev divide PD e 5 Stelle, uniti però su economia e difesa.
1: Ma non è il problema stato, non risolvete quello.
2: E il centrodestra Tajani pure dice Forza Italia è compatta, non gliel'ha chiesto nessuno, però lui è uscito così. Il segretario rilancia la linea del partito e rassicura Schifani.
1: Presidente della regione
2: Sicilia, che Sicilia. Si dice vuole dimettere, poi non si è rimesso.
1: Eccolo qua.
2: Saluta però, del Pontefice.
1: Anche tu,
2: Scusa, prego, ci
1: mancherà. L'intervento al Papa è riuscito, rimosso il tumore, non sapevo che cos'era, per un nematoma, un arcidomo, è un tumore classico e per di più maligno.
2: Già lo so. Tutto,
1: forse dicono che aprendo, si è capito. Sì, vedi quando tu non sei una persona normale, l'esame istologico è stato fatto dopo 2 secondi.
2: Estemporaneo, ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare.
1: Vedi?
2: Non è un fumatore però,
1: no, non
2: che
1: è
2: io sappia.
1: Però
2: Leone si è svegliato regolarmente ed è rientrato in stanza dopo un breve periodo di osservazione.
1: Dobbiamo aspettare l'esito dell'esame autoptico, quello là,
2: autoptico, istologico,
1: appunto, già stava fatto. Tumore maligno, purtroppo. Tanti auguri al Papa, naturalmente. Anche perché non è vero che sembra solo pace. Quando ha due cose ha fatto bene: quando ha mazziato Trump e quando ha detto che quelli della
2: FD, i nazisti,
1: non sono democratici,
2: non sono cattolici, non sono cristiani. Per l'operazione alle 14 in azione un'equipe di 7 medici.
1: Bene, ma
2: poi l'arrivo tra l'affetto dei fedeli, il pontefice sorridente e sereno accolto dai vertici dell'ospedale.
1: Non ha detto se fuma, però fumava, perché
2: ma non credo,
1: forse che uno parte pure non fuma in pubblico, ci stava qualche papa che fumava, come no? Sì,
2: non lo so, io non so. L'ombra dell'attacco russo sul vertice dell'Unione Europea, arriva l'alert di Varsavia su una possibile guerra ibrida scatenata dallo zar. I 27 serrano le fila sul sostegno a Kiev, tranne Conte, Salvini e Travaglio. Trump, canali aperti, il capo dell'FBI a Mosca. La guerra
1: anche di Battista su quella linea. Tutto il gruppo grillino.
2: Il tycoon saluta l'ambasciatrice di Atene, le accuse di corruzione, pare che si voleva far pagare la carta di credito. L'ambasciatrice di Atene, che è l'ex compagna del figlio di Trump, e Trump gli ha chiesto di fare un passo indietro.
1: Mini taglio alle multe, stretta
2: chi guida senza assicurazione.
1: Quindi faccio la multa, costa di meno.
2: Via libera al Consiglio dei Ministri alle modifiche del codice della strada. Stop all'obbligo di avere con sé patente.
1: Hanno cambiato? Quando si
2: che è la becetta?
1: No,
2: venerdì.
1: Vediamo quando si può parcheggiare in via Magnani il venerdì.
2: Sempre dalle 5 all'eternità.
1: Vediamo. Non parlare?
2: No, sto zitto, ti parlo. Quindi?
1: Ovviamente nessuno, secondo me è 24. Perché se tu sai che dalle 5.
2: Dalle 5 all'eternità fino a.
1: In caso arrivare alle 4, se devi stare un po' di più.
2: Beh, sì, non puoi parcheggiare, no, certo.
1: Quindi c'è l'unica strada, si aggrava. Sì. C'è l'unica strada, facciamo un quiz, un'unica strada di Giulianova dove non si può parcheggiare il venerdì mai è via Mamiani.
2: Perché la spazzano dalla mattina alla sera. Però qua era pieno di foglie lo stesso.
1: Però qua dove passava, dove si stanno i
2: sono bambini, tappati i bambini.
1: Chissà, ma no, Gabriele, no, ma ti prego, stai fermo. Quindi non, pensare, non potete ricoprire dei posti importanti.
2: Ci devi chiamare, ma.
1: Devo chiamare la Riego. Dico, scusa, voi quando passate in via Mamiani a pulire? Beh, Gabriele. Beh, andrò poi.
2: Tu dici
1: no, quello. Andrò poi, perché corri là che ci sta questo? Tutto le mangiamo noi,
2: Tu dici che mo la cosa, la, come si dice?
1: Si ricorda, dice tutte le cose.
2: Beh, che a fare. Memoria può saperlo il volo.
1: Vabbè, vediamo.
2: Non credo, se. Vabbè, intanto vado avanti.
1: No, questo è importante, dico, Pietro, mi devi fare un piacere.
2: Torna indietro.
1: Sì, torna indietro. Pietro, ti prego. Pietro, innanzitutto rispondimi. In questo, ovviamente là è stata bloccata, quello c'è, bloccata via Sapotino, che è di grande.
2: Sì. La nazionale alternativa nazionale.
1: Vigili, mi hanno detto, non c'è. L'ho scritto io, l'ho scritto
2: loro. Non ci sono i vigili.
1: C'è stato mai i primi due giorni di via Sound River quando cambiava il mondo?
2: No.
1: Allora perciò sarai con me, perché dico, dove state? Ma io non ce l'ho con voi, sono con la direzione, vabbè. Ma poi ci sta. Vi noto e vi vedo. Ci potete dire niente, su la verità. Contestate, non è vero, contestateci. Due multe sono cavate. Quando c'è rimasto 2 mesi me lo. Ne abbiamo 8, sono stato bravissimo.
2: Quest'anno solo 2?
1: Ma perché nascondendo però. Che fa Bernardo? Bernardo che è uno dei. Sto chiamando quello locale. Poi c'è paura che dica, ma devi andare là.
2: Vabbè, ma posso, andiamo avanti. Colle Orlando, 83 anni.
1: Io avanti questo tranquillo venerdì per parcheggiare.
2: Non ci parcheggiare.
1: No, non ci sta niente.
2: Colle Orlando, 83 anni fa, il mio bisnonno costretto a scavarsi la fossa e fucilato. E poi a Manopello sappiamo che l'autovelox non è omologato. Potete andare a fare le corse.
1: Complimenti.
2: Teramo, la tragedia al Mazzini, bimbo nato morto, la famiglia chiede i danni per 1,6 milioni.
1: Poi
2: ancora riaperta la chiesa dei Cappuccini, chiusa da 3 anni, 1,5 milioni di fondi PNRR.
1: Cappuccini per i visitatori.
2: Sì, ti devi portare il biscotto.
1: Ma me li porto.
2: Musei e siti archeologici, nuove attività per i ragazzi.
1: Investiti sulle strisce pedonali, 2 in ospedale con vari traumi.
2: È successo a Teramo in Viale Crucioli, non lo so, però mi sa che.
1: Poi c'è una polemica della mano.
2: Viale Crucioli, sì.
1: C'è una polemica della mano sulle biciclette qua a Teramo. Come si pronuncia?
2: E i bike.
1: Antonetti dice: aumentati i controlli, come quelli che è stato a Giulianova? No. Poi vertenza COP, si dimette.
2: COP.
1: Invece Cap, perché Europa Cup è capace l'Inter?
2: Non lo so, se ti facevo dire Casalenti che.
1: L'ha perso.
2: L'ha perso?
1: 3-1.
2: Ah, allora si intimano stamattina.
1: 3-1. No, 3-4.

0: Atlantico. Poi abbiamo geometri e cronometro direttivo del, va bene, del direttivo Alba,
1: ah,
0: il centro-destra.
1: Si vota, non si vota, però lancia la corsa al voto.
0: Unità e confronto.
1: Dato che era come noi là, capito, 15 settembre. Ah,
0: sì. Vagnoni, fondi per il porto, passo decisivo verso il rilancio.
1: Com'è?
0: Qui ha dato i soldi a Vagnoni, ma però non si sa adesso quali non si 16 milioni.
1: E a noi?
0: Pure a noi ce l'ha dato, sta là.
1: Non possiamo prendere un pezzetto.
0: Magari maturano interessi, non lo so. Però. Sant'Egidio, lavori allo stadio, firmato il contratto.
1: Sì, quindi... per il contratto per fare i lavori. Quindi saranno tutti campionato qua.
0: Beh, sì, sì, abbiamo detto. Vabbè, qua abbiamo ampiamente letto. Roseto, incendio sul tetto della Salpa, ha distrutto l'impianto fotovoltaico. Tassa rifiuti, c'è la diffida, le tariffe non scendono a Roseto. La consigliera Ciancaglione chiede chiarimenti a Comune, Agir e revisori dei conti. La differenza ATA supera il 70%, ma le bollette restano le stesse o aumentano.
1: Tu ti eri inserito in queste polemiche?
0: Sì, perché in realtà, come dice lei, serve spesso, no, serve a finanziare il bilancio la Tari, quindi alla fine viene chiesta...
1: Come Giulianova, oggi c'è l'incontro per la patrimonio tra Comune e Natascia, quindi c'è la
0: Natascia tra Comune e la responsabile a CGL.
1: Beh, quindi... quando le mette che Paolo.
0: Vabbè, ho capito, allora, dai, insomma, noi non siamo uguali, però.
1: No, allora la cambio. Cioè, oggi c'è l'incontro faccia a faccia tra Giorgini, Paolo e Natascia. Vabbè, ecco. Da Rimini.
0: Scritte offese.
1: Tu lo sai che ci fu un famoso, la verità raccontiamo sempre, ci fu un famoso faccia a faccia tra Paolo Giorgini che litigava con i innamorati, prima di Toni, e si affacciò Mastrilli. Allora pensò Giorgini, ma mi viene a dare la mano. Si girò e Mastrilli non c'era più. Chi comparve? Comparve l'assessore ai lavori pubblici, Frangioni. E mamma, questo viene, questo mi tocca lottare con quella sola. Si rigirò e non c'era più. E questo incontro andò fino alla fine.
0: Scritte offensive a Nunes, solidarietà dalle forze politiche.
1: Sì, perché dopo che ieri noi abbiamo detto soltanto quelle di destra hanno dato solidarietà, ci hanno ascoltato, e ieri tutte le forze di sinistra hanno fatto dei documenti. Ci ascolta anche Rossetto con attenzione.
0: Ci fa piacere.
1: Ci sta la prefetta, ci sta quella radio, senti, sono lì fuori, ma mi hanno detto che ci sta quella radio cacca cazzo di Giulianova, sapete dove si sente?
0: Non credo che usi questi termini, la prefetta.
1: Vabbè, quella mattina dov'è che si può sentire? No. Perché parla sempre di me.
0: Ma ho dubito che si preoccupi di questo. Terme, soggiorno per 65 anziani. Ma sì, un po' sì. Candidato di Lega, Forza Italia DC, elezioni. Bella Chioma frena, non c'è ancora un nome. Già ieri dicevano che siamo uniti, ma oggi Bella Chioma dice un attimo che. Troviamo un modo per litigare. Allora, Silvi Scordella incassa la fiducia, ora tempi brevi per la giunta. Il sindaco, dopo il via libera dai segretari provinciali del centrodestra, riunione la prossima settimana. La composizione dovrebbe restare quella pre-crisi, con Giuseppina Vallescura al posto di Giampaolo Lella.
1: Quindi uno lo sostituisce, quello che ha aggredito?
0: Sì, sì. Allora,
1: il Dasco?
0: A chi?
1: A quello che ha aggredito?
0: Non credo.
1: Cocciniglia,
0: una raccolta fondi per i pini
1: dal nostro inviato
0: con Alpa. Nel consiglio comunale la mozione del gruppo Pineto riparte per sostenere gli interventi sugli alberi.
1: Beh, in effetti no, si chiama Pineto per la pineta, un po' più di attenzione ci vorrebbe.
0: Allora poi abbiamo Atri, in aumento la disoccupazione femminile,
1: un titolo che smentisce tutte le cose della regione. Poi dice
0: Pescara, studenti universitari e caro affitti, una stanza costa fino a 500 euro, pochi alloggi disponibili, prezzi aumentati, in media 100-150 euro per i fuori sede della D'Annunzio.
1: Vincenzo, che volevi? Con la videochiamata persa?
0: Chi è? Lite in casa tra stranieri, spunta un coltello. E poi...
1: Coltello.
0: No, ci stai la mortadella, però raramente. La salute dei cittadini, puzza di bitume, scoppia il caso, in aumento zone e segnalazioni. Oltre ai residenti della fascia del lungo fiume, a Montesilvano, quelli di via Vestini. Che è?
1: Il fiume.
0: Candelori, nuovo segretario comunale, la professionista in servizio anche a Moscufo. Ho capito. Leon Bruni all'Aquila, Ortona dei Marsi, anzi, Leon Bruni a Milonia, esplode lo scontro.
1: Mi spiegalo, quando
0: Comune fa... parco contro la presenza della macelleria dell'uomo che ha ucciso l'orsa marena e tuttora sotto processo, neanche fatiato Leon Bruni.
1: Come camba?
0: Ma non lo so, quindi la uccidere gli orsi
1: veramente. Comune parco contro la presenza
0: della macelleria dell'uomo che ha ucciso l'orsa marena e tuttora è sotto processo.
1: Ma veramente fatto?

0: finita.
1: Poi ti affatichiamo, pare, eccolo qua, va.
0: Beh, sì, dai, ma sei andato.
1: Accende la gamba, va. Se volete entrare voi in un bell'orso dentro la casa gigantesca.
0: Fa cadere la moglie incinta,
1: quando
0: denunciato.
1: Quante altri? Quando si alza di
0: 2.30, 2.20, 2.10. La polizia del parcheggio di un supermercato dove un uomo ha scaraventato a terra la consorte al culmine di una lite. Andiamo avanti. Brutte notizie, non ci piacciono. Chieti, posti di lavoro ai parenti e parquet gratis, 6 anni e 4 mesi a Di Gian Antonio.
1: Vabbè, leggi questo, fermati dopo, perché Vincenzo ci dà una curiosità, ci toglie.
0: Allora, aspetta.
1: L'elenco di che?
0: Delle radio che accreditate, no?
1: No, quello vado a vedere io. Boca Feli Fuma.
0: Di che?
1: L'elenco dei papi fumatori.
0: Addirittura.
1: Andate a vedere questi. Grande Vincenzo. Tuttavia le fonti storiche e le testimonianze citano più spesso questi papi, Pio X, noto per fumare sigari e per l'uso di tabacco da fiuto. Poi Pio X, noto per fumare sigari. Poi Pio XI, occasionalmente al fumo di sigari. Giovanni XXIII, fumatore di sigarette, secondo diverse testimonianze dell'epoca. Poi Benedetto XVI, prima del pontificato era noto per fumare sigarette, non risultano invece abitudini di fumo durante il pontificato. Improvvisamente gli se ne andò
0: la voglia di fumare.
1: Tra i papi moderni notoriamente non fumatori vengono generalmente indicati Pio XII,
0: Paolo VI,
1: fumava Roma, che bombardava i tedeschi, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II,
0: e anche
1: Francesco. E per questo il pubblico a posto, Leone fumava. Grazie Vincenzo, perché tu, per questa bella notizia che volevamo sapere.
0: Allora, carrellista morto sul lavoro, il PM chiede il processo per 3 persone. Poi
1: senti che collaboratori che
0: questo.
1: Come ci viene in mente una cosa, come non ricordiamo una cosa.
0: Sono bravissimi.
1: Abbiamo i migliori collaboratori.
0: Sono bravissimi. Febbre dengue, un altro caso a San Salvo, un 23enne contagiato in India. Però ragazzi, già sta qua la dengue, l'ha portata proprio da là. Allora, andiamo allo sport.
1: Ma qua lo leggiamo questi ragazzi?
0: Ma li leggiamo, una cosa posso fare. L'Inter cede ai colpi del Bruges. Ancora Bruges.
1: Ieri sera quello Bruges, quello della telecronaca.
0: Club Brugge, vabbè, a colpi del Brugge il Villarreal travolge il Napoli. I nerazzurri non bastano, la doppietta di Lautaro, il sigillo di Bonni, vabbè, 4-3 insomma, perso l'Inter. Poi abbiamo
1: Mourinho, Blatt e la Roma sono speciali,
0: ecco.
1: Oggi all'Olimpico c'è lo Villarreal, lo Spiegel One. Nei 90 non c'è spazio per l'amore, però nel 90 minuti non ci sarà spazio per l'amore. Pronto? Sì? Quello del comune, città di Agramici? E allora un guasto. E che dicono? Sì, tutte le cose poi, è vero, sì, vanno a fare. No, con il PUC, PAC, tutto cosa per. Niente, devi aspettare, se non sta nell'elenco delle strade è un guasto della zona. No, ma comunque lei per sicurezza ha chiesto un altro abitante della zona che conosce magari un vicino di casa, eh? Quella è la prima cosa che deve fare, perché se è saltato il suo impianto è per smettersi al sicuro, eh? Ma vabbè, quindi ancora un poco di pazienza. Però noi non abbiamo avuto nessuna segnalazione di via
0: Gramsci.
1: E appunto. Vabbè, vede un po'. Grazie, buongiorno.
0: Pescara serve una svolta e la società blinda Boucher.
1: Dite tutto quanto che mette la camera blindata.
0: Serie D, Teramo, Pavone, Bomber Rinato, il Teramo è la casa del gol. Magnani, fame e gloria, l'Aquila punta in alto.
1: Si sta strezzando.
0: Clamoroso.
1: Fermate. Si sta strezzando il Teramo, prende troppi gol, guarda che vuole, torna di qua.
0: E il diavolo chiude per il difensore Menna a
1: non mi guardare quello dell'Ascoli. Quindi ha giocato in C. Quello prende.
0: I Vibratiani. Clamoroso in casa Sant'Egidiese la panchina a Cappellacci.
1: Come è sviluppato? Leggi l'incipit dell'articolo.
0: Manca solo la firma, il tecnico è pronto a ripartire con la squadra giallorossa.
1: Dell'articolo.
0: Fulmina, Ciel Sereno in casa Sant'Egidiese. Roberto Cappellacci torna sulla panchina dei giallorossi. Già nei giorni scorsi nella cittadina si era parlato di un ritorno dell'autore della promozione in Serie D della scorsa stagione, che una volta subentrò a buono cuore. Ma qua, quando qua, me va leggi Censori in 7 partite ha raccolto 3 sconfitte, 2 pareggi e 2 vittorie. Ma ieri pomeriggio vede Censori e il suo staff dirigevano l'allenamento primario, proprio stati incontrati in sede con il tecnico Appellacci.
1: Ma era detto a Censori, no? Perché mi hanno chiamato, sto tornando. A Censori, vedi un po'.
0: Non si può rimproverare nulla. Vabbè, mo la pure Evo però, dai.
1: Volevo sapere se lui torna e se lo va indietro.
0: Al tecnico Censori, che comunque ieri aveva diretto la seduta, la società vorrebbe riproporre lo stesso ruolo del campionato scorso, ossia il ruolo di vice di Cappellacci.
1: Se dici no, sono fanatico, no. Dici no. Tu dici no? Dici no.
0: Che cosa?
1: Non mi avete.
0: Vabbè, non ho capito che fu. Allora, Esposito, Lancia e Giuliano.
1: Dopo due partite mi togliete, quindi me ne vado, non faccio neanche il vice. Ma Cappellacci lo convincerà. Quindi Alfadini tornerà a Cappellacci, allenatore della Sand. E noi stiamo nella tribuna stampa, se c'è ancora di qua ci tocca.
0: No, ci tocca sotto la tribuna.
1: Tutto a noi,
0: Esposito, Lancia e Giulianova, siamo sereni, ripartiamo, decisi.
1: Benissimo, in bocca al lupo, ragazzi.
0: Chieti, Visani, sembra che la stessa cravatta brutta, oggi nuovi contatti per la cessione.
1: Niente
0: questi dettagli, va bene. Messaggero, poi fallo tu, io devo fumare, mi dice 8:30,
1: Dai. E te un solo titolo insieme, il primo.
0: Orsa Marena, l'evento apre le porte a Leonbruni, cioè fa discutere la presenza di Leonbruni ad una festa per gli orsi.
1: Ma pure tu ma vedete Cirkin. Ma no, che salutiamo gli amici. Dai, su.
0: Allora,
1: innanzitutto saluto con un gran forte abbraccio tutti quelli che da 50 anni ci sta, come Ernesto Sparalesta, come la signora Dì.
0: Loriana, buongiorno.
1: Come Loredana Ciafforia, 50 anni.
0: Buon lavoro, Gaetano Paolini, buongiorno.
1: Paolini,
0: Silvana di Gian Vittorio, buongiorno.
1: Vi devo portare sempre dall'atelier di Paolini.
0: Paola Cicconi, buongiorno. Antonello Quirino, buongiorno. Andrea Serafini, buongiorno. Max Astelli, buongiorno. L'ho letto prima. Corrado Pedicone, buongiorno. Che fa gli auguri anche al presidente. Marcella Pompizzi, buongiorno. Buongiorno a Rita Ranalli, buongiorno ad Adriana Tondo, ad Anna Maria Ruggeri, a Cristina Piccioni, a Maria Ida Petrella, Luca Mocianese.
1: Buongiorno, Francesca di Gabriele.
0: E poi Marcella Pompizzi, Ferrante Pieramì.
1: Parlato
0: chi è che parla? Luca Mocenese. Buongiorno Francesco e Gabriele. Ritengo l'atteggiamento del giornalaio Giovannozzi sia da stigmatizzare in maniera molto seria, in quanto oltre a gettare ulteriore astio nei nostri confronti, travisa la realtà con una visione assurda.
1: Luca, ti prometto che appena finisce il notiziario lo chiami Giovannozzi
0: e fa la cazziata
1: e gira la larga, va direttamente, che qui posso dare una cosa privata, dove potete andare a fare poi l'attentato.
0: Ferrante Pieramico, buongiorno. Antonello Quirino, buongiorno. Loredana Ciafforia, buongiorno. Valentina Campetti, buongiorno. Francesco Aloisi, buona giornata. Fabio Valentini, buongiorno. Marieta Pertrella, buongiorno. Sabrina Samuele dice: mia madre Ernesta ringrazia. Buongiorno Sabrina.
1: Allora, vedi che noi siamo là diventati da cari a grandi per
0: ma in effetti ci siamo ingrassati un po' tutto.
1: Maria Ida, grazie.
0: Allora, scuola chiusa dal sisma, a parte l'appello dei residenti
1: non dovevi andare
0: a fumare, sì. Sì, perché
1: allora mi cucco la legge dell'ex,
0: fai quello che vuoi.
1: Scuola chiusa dal sisma, a parte l'appello dei residenti, va bene. Poi troppi divieti, un altro locale annuncia lo stop. Movida a Pescara. Il Musi Bistro cessa l'attività, solo pubblico e parcheggi sempre più cari. Facciamo un salto a Sulmona. Muore dopo essere stata ricoverata. Ai familiari 150.000 euro di risarcimento. Poi vediamo qua la mobilità. Sulla Via Verde arrivano i punti per ricaricare le batterie, ma questa è una cosa che dovrebbe stare qua, perché addirittura credo che sia Fossa Cesia. Poi sul soppalco un borgo ancora antico, celebra la castagna Roscetta, sottratta dalle castagne che abbiamo trovate. Domenica il campionato con le tre abruzzesi, parte il rugby. Andiamo nelle pagine interne. La morte di Amarena, il macellaio sotto accusa, ospite all'evento per gli orsi. Ed ancora, guerra della movida, chiede un altro locale, chiude un altro locale, troppe le restrizioni su questo argomento in provincia di Pescara. Asili nido, sempre Pescara, primo bilancio ok, modello aperto alle comunità. Poi Penne, parte la gara d'appalto per il Marconi, la scuola, nel nuovo centro. L'Aquila, l'apertura. Accusati di spaccio di eroina, la procura chiede 26 anni, il tribunale però si ferma a 3, quindi mi pare che una grande differenza tra la condanna e la richiesta di condanna. A 81 anni si barrica in camera da letto e chiama i carabinieri per sfuggire al figlio. Scuola chiusa. Dal sisma al quartiere della Torretta all'Aquila, e qui ci vogliono spazi aggregativi. Poi siamo qui nella pagina della provincia dell'Aquila, muore dopo il ricovero, l'ospedale deve risarcire. Fiume Giovengo, raccolte 2300 firme contro il progetto delle nuove condotte. Poi la cronaca, si apposta all'esterno della farmacia, rapina un cliente e poi fugge, ma viene preso. Andiamo a Chieti, per Di Giannantonio 6 anni e 4 mesi e maxi risarcimento. Vediamo che aveva fatto Di Giovannantonio secondo l'accusa. Disposta dal tribunale anche l'interdizione dai pubblici uffici, ma l'Andro invece stava con lui un anno di reclusione. Era direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL, questo per capire appunto chi fosse il personaggio. Aiuti, agevolazioni, caccia a truffe e abusi. Questo è quello che è stato deciso dal tribunale. Ancora abusi, stavolta però sulla minorenne, si cercano altre vittime, indagato nega tutto. I trabocchi, location, diventano una location specializzata per i matrimoni. Il progetto viene presentato oggi alla Fiera di Rimini. Cioè noi alla Fiera di Rimini presenteremo i trabocchi come location per fare le foto dei matrimoni.
0: Ah beh, importante.
1: Teramo riapre dopo 3 anni. Riapre dopo 3 anni la chiesa dei Cappuccini, simbolo e cuore cittadino. Tutto è fa Teramo, è chiesto in continuazione. Il vescovo Leuzzi è un segno concreto di speranza per la comunità cristiana, e quindi si potranno fare tanti che si erano sospesi. Si rifaranno le nozze, i battesimi e la messa alle 11. La messa delle 11, quella famosa ogni domenica. Poi sbaglia consegna e scatena la rissa, rider alla sbarra. Sbagliate.
0: Poi ha fatto la rissa però.
1: Salute mentale, allarme tra i più giovani della provincia, quindi siamo tagliati fuori. Sì. Di social e l'alcol sotto accusa. Ti voglio dire che secondo questo articolo si registra un boom di adolescenti che si rivolgono ai servizi di salute mentale con accessi quasi quotidiani. Quelle beve va là, beve va là. Tondino.
0: E bike selvagge, scatta l'allarme a terra. E poi da me, ma perché rimani così assorto? Pescara fischiato, un'altra delusione. No.
1: Ci siamo noi, no?
0: No, eccellenza, chiedi in caduta libera e slitta l'arrivo dei Visani. Notaresco, mister Mazzocchetti, ragazzi lottano fino all'ultimo.
1: Poi noi?
0: No, non ci stiamo. Frangebbe, che vuoi da me?
1: Beh, abbiamo passato per la cronaca e anche per la...
0: No. Allora, siamo sulla prima nazionale, Roma-Real Madrid, la notte dei campioni, Gasperini sfida Mu. Papa...
1: Oggi sono le caramelle muti, ricordi?
0: Sì, c'erano ancora. Papa operato, rimosso il tumore. Chuck va in scena al grande cinema al Viva con un red carpet di star. Ci fanno sapere, tu eri preoccupato ieri infatti, che non c'è stato nessun voto di potere in Vaticano. Io ti ho sentito molto preoccupato per questa cosa.
1: Niente affatto.
0: Allora, che facciamo? Diretto qualche
1: tempo? Continua.
0: Abbiamo finito.
1: Tutti i titoli sotto.
0: Non ci sta niente sotto. L'oroscopo dei pesci, vuole leggere quello?
1: No. Allora andiamo a.
0: Codice della strada, multe con lo sconto.
1: Abbiamo visto.
0: Manovra, caccia delle risorse sul taglio dell'IRPEF, tensione nel governo.
1: Piccolo appeso.
0: Lo so, povera stessa il Papa. Dai. Allora.
1: Andiamo qui. Andiamo ad alcuni stacchi.
0: Vai. Aspetta.
1: Ma vuoi fumare caffè?
0: Ma fumo.
1: Ma è troppo ravvicinato.
0: Va niente.
1: Su vuoi alcol, ha detto che
0: vai.
1: Beh, le case di cura se vuoi.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
2: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
5: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service, professionisti del pulito, una scelta sicura.
6: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Allora, è il momento di sentire Pierluigi.

0: Buongiorno, scusa se stamattina siamo lunghissimi. Allora, dici il meteo, vai.
1: Giustamente aggiungerei.
2: Abbastanza soleggiato per tutta la settimana. Un nube qua e là sporadico, ma nulla di rilevante. Contesto mite, perché le temperature torneranno a risalire dopo la mattinata fresca. Stamattina abbiamo avuto 9 gradi. E dunque avremo una settimana tipica del mese di ottobre, delle relative ottobrate, quindi non saranno piogge, l'alta pressione dominerà la scena in lungo e largo, qualche banco nuvoloso qui e là, sporadico, ma senza rischio di precipitazioni.
0: Anche sabato e domenica?
2: Anche sabato e domenica, probabilmente, ripeto, per avere un cambiamento dovremo aspettare il 20-21 tra martedì e mercoledì, quando forse arriva una perturbazione atlantica, ma c'è ancora tempo, vedremo.
0: Va bene, va bene.
2: Su tutta la linea in Champions League, soprattutto l'Inter, che fa una figura barbina contro una squadra, insomma, di, secondo me, di scappati di casa, prendendo 4 gol, potendo prenderne anche altri. Questo portiere, secondo me, è peggio di Sommer e di Andanovic, quindi stiamo messi bene con i portieri ultimamente.
0: Va bene, vedremo che succederà al ritorno.
2: Va bene,
0: grazie, buona giornata.
3: Ancora passi? No,
0: allora andiamo avanti con la pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.com.

0: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
1: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
0: Davvero? Anche per me?
1: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
0: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia. Volevamo
2: allora dire che noi abbiamo invitato alla trasmissione di questa sera il sindaco, suo delegato, il presidente Gianova o suo delegato, quindi si può scegliere, cioè, assessore allo sport, delegato ai lavori, tutto, cioè. Ma Cicconi è il compleanno, a parte che ci dirà che va a cena fuori, può mandare un altro delegato. E poi abbiamo invitato Rodolfo, che è quello che insieme a noi prima di te prendeva le botte là, la storia di quella cabina, e poi con Alpa, con quella bellissima lettera che ha fatto ieri sera dicendo che la città è stata lasciata sola in questa vicenda, prendendoci di tutto. Vogliamo ricordare quelle cose che ci siamo presi? Allora, feccia tipo Vannacci, trogloditi, zingari, verde, giostrai, buzzurri, c'era pure un buzzurro.
3: C'era pure un buzzurro, sì.
2: Allora, che abbiamo fatto? Abbiamo finito?
3: No, oggi è San Callisto, prego.
2: Ma ancora qua siamo. San Callisto prima. Primo, Callisto successo a Papa Zefirino, amava il vento, di cui era diacono e nel 217 legò il suo nome alle catacombe romane. Che tristezza, se potesse. E al culto dei martiri, difese la fede trinitaria, perché là ci stava sempre un problemone, contro alcune deviazioni, e subì il martirio a Roma, allora santo sicuramente, nel 222, nel luogo dove sorge la chiesa a lui dedicata, la chiesa di San Callisto. Auguri a chi si chiama Callisto. A proposito di Callisto, non c'era niente a proposito, come si chiama il nostro vigile?
3: Mandavano, però.
2: Nessun giornale di Ancona ci riporti oggi, Camillo? Nessun giornale di Ancona ci riporti oggi, Camillo? Spillo? Pronto? Tutti i facci. Che c'è?
3: Allora.
2: Cioè?
3: Andiamo avanti con.
2: Vabbè, ho capito. Pensavo pure noi, tu stai là, e stai là dentro, non ci dovevano stare là, non se ne sono voluti andare, quando andate, i carabinieri bisognava chiamare, in effetti era vero, sì. Ora sarà punito questo, Però lei non può fare tutto quel vittimismo che ha fatto, perché poteva cadere proprio sopra l'uomo, a quel collega che stava con lei, no? Poi la cosa grave è che è da fare la trasmissione a Teramo, e quindi sai, l'anzio può perdonare, va bene, a posto, lo so, ma noi non siamo forti. Quindi tu l'hai identificato prima dei carabinieri, ho capito, ma pure io lo so chi è, pure io lo so, però non lo uccidiamo, però non lo uccidiamo, sembra roba nostra. Però va punito, d'accordo, certo, ma glielo faranno, il DASPO glielo fanno sicuro, sta tranquillo, vabbè. Ma non lo siamo, zingari, giostrai, sei buzzurra tu? No. Ciao, buona giornata, ciao. La gente dice, vedi, tutti.
3: Forza, allora, tanti auguri di buon compleanno a buon Renato Stortini.
2: Grande Renato,
3: Giuseppe Luca Antoni,
2: Stortini.
3: Umberto Ianni, presidente Mucciconi, Alessandro, auguri.
2: Vieni stasera a parlare, ti piace tanto, oppure manda un delegato.
3: Paola Marchetti, Giuseppe Pirozzi, Gianmaria Campeti e Cristina Mosca,
2: scrittrice, e tanti auguri a Giovanna Felicioni. Oggi abbiamo indovinato, Giovanna, è il tuo compleanno? Poi tanti auguri a Marina Ariozzi, va bene? A Antonio Fusaro e poi a Cristina Di Giovanni.
3: Tanti auguri di
2: questo lingone, perfetto, giornata. Auguri,
3: tanti auguri, auguri a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere,
2: grazie degli auguri,
3: che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare i numeri 085 870 10 085 833 66. Il direttore risponderà dopo le 9 per ricevere i ringraziamenti per gli auguri. Ecco. Dopo le 9 però. Allora, andiamo all'almanacco, diretto?
2: Sì.
3: Che vuoi fare? Dai, guarda, fa una cosa, non fa tre cose.
2: Io c'ho la trasmissione stasera, voglio fare bella.
3: Allora,
4: Ma per parlare di
3: sì, ma non puoi.

0: a Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Manco del giorno, se riusciamo, perché andiamo... è un po' così. Giornata mondiale della normazione, World Standards Day, si celebra ogni anno il 14 ottobre per ricordare l'importanza delle norme tecniche internazionali e del lavoro degli enti di standardizzazione come ISO, IEC e ITU.
2: Al manaco del giorno, nel dettaglio, la temperatura
1: prenderesse? Alle 7.59, 15,1 gradi.
2: Però al passare...
1: l'umidità 67%, il clima temperato piacevole, 7 km di vento, la massima sarà di 21 gradi, vabbè.
2: Va bene.
1: 27 l'indice di qualità dell'aria e considerata buona, il sole è sorto alle 7.15.
2: Ma che colazione, si è fatto il rumore del bar, che noi stiamo qua dalle 7. Chiamami.
1: Il sole è sorto alle 7:15, tramonta alle 18:26, culmina alle 12:50, la durata del giorno 11 ore e 15 minuti. Allora, la luna invece sorge alle 11:25, tramonta alle 20:04, è crescente ed è visibile al 24%.
2: Vuoi venire a Foligno?
1: No, nati oggi 14, per questo passa prima che non si sa mai. Nati oggi, 14 ottobre 1906, 120 anni fa, Hannah Arendt, filosofa e scrittrice, fra le sue opere La banalità del male, famosissima opera. 105 anni fa, nel 1921, Luciano Lama, partigiano, sindacalista e politico. 65 anni fa, nel 1961, Eugenio Telesforo, detto Gegè, cantatore e conduttore televisivo e radiofonico in Quelli della notte. Poi lo ascolteremo con il brano So Cool. Così fregno.
2: Prendiamo il suo culo, no?
1: No, non è il suo culo. Infatti, nella storia, 14 ottobre 1066, nella battaglia di Hastings, le truppe di Aroldo II d'Inghilterra vengono sconfitte dai normanni guidati da Guglielmo il Conquistatore. Il re inglese, salito al trono nel gennaio dello stesso anno, perde la vita nello scontro, aprendo la strada alla conquista normanna dell'Inghilterra. Secondo la tradizione, immortalata nel razzo di Bayeux, Aroldo sarebbe stato colpito da... sarebbe stato colpito da una freccia all'occhio prima di essere ucciso dai normanni, ma le fonti contemporanee non concordano pienamente sulle modalità della morte.
2: Il 14 ottobre del 1926, 100 anni fa, viene pubblicato il romanzo Winnie the Pooh, famosissimo, dello scrittore britannico Milne, che segna la nascita letteraria del celebre orsetto goloso di miele.
1: Ambientate nel bosco dei 100 acri, le sue avventure ispirate ai giocattoli del figlio Christopher Robin diventeranno un classico della letteratura per l'infanzia.
2: Già finito, eh? 14 ottobre del 1956 si apre a Trento, tu c'eri nel 1956?
1: No.
2: Io
1: no.
2: Sì.
1: No.
2: Si apre a Trento il sesto congresso della Democrazia Cristiana. Fino al 18 ottobre i delegati discutono del futuro del partito e della linea politica promossa dal segretario Amintore Fanfani, eletto precedentemente nel congresso, perché voleva, Fanfani voleva aprire a sinistra. Al termine dei lavori prevale la corrente Fanfani in umor e Fanfani viene ricoverato alla guida del partito e poi fa un passo avanti verso Moro, che doveva poi aprire al compromesso storico, e viene ucciso alla vigilia praticamente.
1: 14 ottobre 2001.
2: Sì, sì, le 23 anni andare via.
1: 25 anni fa.
2: Vabbè,
1: basta. Vincendo
2: perché, che... poi perché sul giornale, basta,
1: Ma secondo me era mese che ti aveva fatto singocciolo, forse sarebbe stato molto meglio. Sicuramente sarebbe stato molto meglio. Vincendo il Gran Premio d'Australia della classe 500, Valentino Rossi conquista il suo terzo titolo mondiale nel moto mondiale, dopo quelli ottenuti nelle classi 125 e 250. È l'ultimo campionato della storia della classe 500 prima della nascita della moto GP. Frasi famose, queste sono di Arendt. Nessuno ha il diritto di obbedire. Una riflessione.
2: Nessuno mi può. È vero, poi si diceva.
1: Sì, ce l'avevo io, ci sta ancora. Qualcuno. Perché no, quello faceva parte del residuo del candiere. Una riflessione sul senso di responsabilità individuale di Hannah Arendt, nata Joan Arendt, data di nascita. tutti distrutti, del macellino. 14 ottobre 1906 Hannover, no, sarà un giro di vetri di Ferrer. Data di morte 4 dicembre 1975 a New York, è stata una storica, filosofa e politologa tedesca naturalizzata statunitense, uno dei più influenti teorici politici del XX secolo.
2: Morì?
1: È morta. Ma dove? Non è un problema, ma perché.
2: Lo dice sempre.
1: Allora, è a New York. Vabbè, via tutto, cioè già te l'è fatto, a Hannover, New York.
2: Ma pure bella Hannover pure.
1: Non sono stato mai, non lo so. Manca a New York, però. Allora.
2: Berusi
1: mi sono stato.
2: Ho visto quelle cose delle piscine con che.
1: Dell'acqua calda, sì.
2: Le piscine con l'acqua calda che sono attigue?
1: Che significa attigue? Sì. Ok, sono vicine, sì. Allora, dai, salutiamo. Sì, buonanotte.
2: Stanno vedendo, cioè, premi il sindaco stasera.
1: Fai il climb, c'è il giornalista serio.
2: Premi il sindaco stasera tra gli ospiti di sera, torna edizione speciale, non ve la riperdete, alle ore 19.30. Il sindaco Berardo, Albani, Rodolfo, con Alpa, e vediamo se risponde il Genova Calcio il presidente, che però sarà impegnato con il
1: compleanno,
2: però se manda un delegato andrebbe bene.
1: Oppure mando un delegato con le pastarelle, magari.
2: Ecco, quello che ci ha avanzato. Io ho mangiato soltanto una piccola cosa,
1: Che?
2: Un bombolone piccolo.
1: Scusi, dove? Lo stadio? Eri in atto una tragedia e ti mangiavi i bomboloni.
2: Sì. No, ancora non succedeva niente.
1: Come? Beh, il bombolone alla fine mangiato.
2: Sì, ma non sapevo niente di là. Poi si è appurato quello che era successo. Abbiamo fatto tutto un altro giro, noi passando da sotto, che la cosiddetta, tra virgolette, aggressione stava sopra. Abbiamo Francesca Loisi che ha detto:
1: le differenze, il Fossombrone ha vinto meritatamente, Giulianova come al solito, l'Ancona ha rubato, massimo rispetto per Marco Giulio Dori, Maurizi. Così. Allora,
2: ma Giulio Dori, allenatore del Fossombrone, però va non per Maurizio, ovviamente. Gioca così, e noi gli avevamo detto negli spogliatoi, e i colleghi si sono arrabbiati e mi ha fatto capire che non devo tornare in gol. Che sarà?
1: Qual è il problema?
2: Non ci va, qual è il problema? Non ci va.
1: Quando
2: ci fosse il Giovanova, quelli in tribuna si riconoscono subito.
1: Ma poi puzza di gasolio, non è un bel posto.
2: Perché di gasolio?
1: Ci sta la raffineria alla
2: fine. Mi sostituisci tu?
1: Dove?
2: Ad Ancona?
1: Ma come ti viene in mente? Allora.
2: Chi è Albania? Anche per l'ordine alfabetico, chi è Albania?
1: Allora, salutiamo tutti quanti, buona giornata, ci risentiamo appunto stasera alle 7.30 e domattina 7.30.
2: 19.30 per chi vuole parlare pulito.
1: È anglofono. E andiamo invece
2: ad ascoltare che cosa?
1: La proposta di Vincenzo, che è quelli che è Eugenio Gege Telesforo con So Cool.

0: Il brano siamo giunti al termine del nostro radio giornale, oltre che dell'Almanacco ovviamente. Vi ringraziamo dell'ascolto, vi auguriamo una buona giornata e vi diamo appuntamento questa sera a una edizione speciale di Di Sera per commentare gli ultimi sviluppi della vicenda del Farini, con il sindaco, il presidente del Giulianova e con Alpa, che ha fatto una bella lettera che abbiamo pubblicato, l'avvocato D'Antonio anche come avvocato, e poi i tre che bene o male hanno occupato negli anni quel gabbiotto, io, Albani e Rodolfo Piric. Questa è la storia. Caleremo questa sera nella puntata le cose che possono succedere, il ragazzo che è stato identificato e quant'altro, e ne parleremo tutti insieme alle ore 19:30, perché tra l'altro Giulianova non meritava tutti quegli epiteti, che noi lo siamo tra l'altro, che se lo fossimo, cioè, uno ci pensa, trogloditi, merde, feccia, zingari, giostrai non è giostro, beh. Ci piace andare alla giostra perché c'ho la bambina di 4 anni e mezzo, perciò ce la porto, però da qua a dire giostrai, no. Ci hanno detto di tutti e noi ci abbiamo potuto difendere, siamo stati in prima linea a difendere questa città che non lo merita, sì, così si fa. Allora grazie, quando ci hanno i mezzi di comunicazione a disposizione, grazie per l'ascolto, buona giornata, naturalmente noi ci risentiamo con le prossime edizioni. Intanto vi ricordiamo l'appuntamento delle ore 19:30 con una nuova puntata speciale, in questo caso perché come sapete va in onda il lunedì, ci stiamo anche stasera sui sviluppi di quello che è accaduto alle ore 19:30. Tutti gli ascoltatori sono invitati volendo ad intervenire. Buona giornata.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Jo, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Jo, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: Buongiorno da Radio G Giulianova.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo.
2: Le frequenze di Radio Giste per andare in onda all'appuntamento con Mattinata Italiana, che può anche deragliare il battito da survival, belle canzoni di sempre, ecco, insomma, ecco.

Eccoci all'appuntamento con la nostra mattinata italiana. Spazieremo ancora una volta oggi tra le varie canzoni dei tanti festival di Sanremo. Uno per tutte, una canzone di Tony Renis, famoso già per quando, questa è Uno per tutte, vince il Festival di Sanremo del 1963 e l'ascoltiamo.

All'ascolto della nostra mattinata italiana dalle frequenze di Radio Gigi Nova, ogni giorno a quest'ora per voi, spaziando tra le canzoni di ieri e quelle di oggi. Si fa così solitamente, noi ci proviamo. Allora, mattinata italiana, abbiamo detto anche canzoni importanti, cantanti importanti, tutti importanti ovviamente, come anche Ornella Vanoni, che abbiamo fatto ascoltare più volte, ma sono tante le incisioni, e abbiamo scelto questa dedicata proprio alla musica e che si intitola Musica Musica, Ornella Vanoni.

1970, una coppia a tentare di vincere il Festival di Sanremo, una coppia inedita, Bobby Solo e Iva Zanicchi. Che bello vincolo! Il brano è Zingaro.

Fiori sul fiore negli anni 60, una canzone estiva, tipica estiva di Bobby Solo, è Domenica d'Agosto del 69 con la musica di Gianni Morano.

0: ti.
1: Cantano Cinquetti fa un buon notizio, sapete perché? Perché arriva nel 1965, dopo che nel 64 lei aveva vinto il festival con la canzone Non ho l'età, improvvisamente ce l'ha e ha bisogno di.

0: santi che pagano il mio pranzo non c'è.
1: La Pampili.
0: Sulle panchine in piazza grande.
1: Senti qua.
0: Ma quando fame i mercanti
1: devi,
0: come me.
1: Siccome devi cambiare il letto.
0: Qui non ce n'è.
1: Ma ci devi rimettere il tuo.
0: Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me. Innamorati in piazza grande.
1: No, levi la copertina di lana. Levi la copertina di lana e ci metti il cuore. E io stingo la cuore fino a maggio, quando non faccio più coraggio.
0: Mio. Avrei bisogno di
1: oh, detto ciò, com'è la situazione, giornata? Che te che lo sai, bimbi?
0: A modo mio, beh, avrei bisogno di sognare
1: anch'io. A proporre,
0: una famiglia vera e propria non ce l'ho. E la mia casa
1: ma
0: è piazza
1: mi servono,
0: grande.
1: Bravo, sì, perché abbiamo comprato il molle. Sì,
0: a chi mi crede prendo amore, amore.
1: Mi puoi fare il minestrone? Che piace
0: come di donne generose non ce n'è.
1: Sì, va bene.
0: Rubo l'amore in piazza grande.
1: Che nanno lo bello
0: che meno male che brigante come me. Qui non ce n'è.
1: Quando fa buongiorno al piazza, buongiorno a me. Va bene. Chissà se lo vuole pure azzurro.

Eccoci qua ragazzi, restiamo in mano, insomma in bocca ai cantautori, esattamente a Claudio Baglioni, Porta Portese, famoso quartiere di Roma, il mercato di Roma.

0: Quindi qua la nostra mattinata italiana da Radio Giulianova tra gli anni 60-70, spaziando fino ad oggi. E se spaziamo fino ad oggi, c'è un brano che ci piace tanto, che è un brano che mettiamo spesso perché è di buon auspicio, e si tratta appunto di un brano inciso di recente, insomma, tra i più recenti di Jovanotti, e che è un modo di augurare una buona giornata soprattutto a quelli che vanno per mare. Il brano si intitola Essi, buon vento.
1: Da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Torniamo a Sanremo e torniamoci con un brano modernissimo. Volevo essere un uomo, lui è Lucio Corsi.
1: Matematica 3, un po' bassino, vabbè, migliorerai. Italiano 4. Geografia 3?
2: Sì, ma io in geografia.
1: Ma io che? Ma geografia 3? Ma è bassissimo, Carletto! Dai, geografia 3, spieghiamo il comportamento, vediamo un po'. Comportamento 4? No, comportamento 4, no, mi dispiace, no. Alzati in piedi, a letto senza cena, fila! È comportamento 4, dai, Claudio.

0: pronto, padre Mario? Sono l'architetto, Gualtiero. Senta, abbiamo un problema, nostro figlio.
1: Carletto?
0: Sì, Carletto, non esce più di camera, non sappiamo come fare.
1: Si calza, alza.
0: Pare indemoniato, mi pare a me. Okay. Può venire?
1: Viene.
0: Grazie, grazie tanto, padre Mario.
1: Aspettiamo.
0: Padre Mario.
2: Buonasera.

Zanetti ha vinto tre festival, uno di questi lo vince nel 74 con il brano Ciao cara, come stai? Lo ascoltiamo.

60 ma con il Giù cantavano in italiano, dalla Francia, Sylvie Vartan, il brano del 69. La trasmissione televisiva era Doppia Coppia, questa è la sigla. Il titolo è Buonasera, buonasera.

Una delle tante sigle famose che si ponevano all'inizio di trasmissioni negli anni 60, un'altra era questa: Ma che musica, maestro! E lei è Raffaella Carrà.

Signor Enzo Erbore, una ne fa, 100 ne indovina. Il brano è Quelli della notte, meglio indietro tutta, e quindi ha scelto da quella fortunatissima trasmissione questo famoso cacao meravigliato che la gente andava in quegli anni a chiedere in tutti i negozi, ma non

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docs, Amaki O, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: I tempi di recupero. Con Fisiocap torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: In Italia ci sta il mare per nuotare e per pescare, con le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni stesi al sole. In Italia si sta bene, in Italia ci sta il sole per asciugarsi quando piove, con la frutta di stagione, con le pesche, le albicocche da mangiare quando hai fame. Ma guarda un po'.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Adesso dormi che il giorno è finito ed è finito bene. Nonostante tutti i nostri casini è finito bene. Adesso dormi che domani ho da lavorare. Non dico che studiare sia meglio, lascia stare. Dormi, dormi, il mondo senza di noi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. G-Revolution. Nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Jo, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Jo, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Radio G, la radio della tua città.

0: Ho sbagliato.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire.

Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 8589 696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mailbag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulia Nova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Eccoci all'appuntamento con la nostra mattinata italiana. Spazieremo ancora una volta oggi tra le varie canzoni dei tanti festival di Sanremo. Uno per tutte, una canzone di Tony Renis, famoso già per Quando, questa è Uno per tutte, vince il Festival di Sanremo del 1963 e l'ascoltiamo.

All'ascolto della nostra mattinata italiana dalle frequenze di Radio Gigi Nova, ogni giorno a quest'ora per voi, spaziando tra le canzoni di ieri e quelle di oggi. Si fa così solitamente, noi ci proviamo. Allora, mattinata italiana, abbiamo letto anche canzoni importanti, cantanti importanti, tutti importanti ovviamente, come anche Ornella Vanoni, che abbiamo fatto ascoltare più volte, ma sono tante le incisioni, e abbiamo scelto questa dedicata proprio alla musica, e che si intitola Musica Musica, Ornella Vanoni.

1970, una coppia a tentare di vincere il Festival di Sanremo, una coppia inedita, Bobby Solo e Iva Zanicchi. Che bello vincolo! Il brano è Zingaro.

Noi risolviamo negli anni 60, una canzone estiva, tipica estiva di Bobby Solo è Domenica d'Agosto del 69 con la musica di Gianni.

Antonio Cinquetti fa un po' notizia, sapete perché? Perché arriva nel 1965, dopo che nel 64 lei aveva vinto il festival con la canzone Non ho l'età, improvvisamente ce l'ha e ha bisogno di

0: Santi che pagano il mio pranzo non c'è.
1: La Pampini.
0: Sulle panchine in piazza grande.
1: Senti qua.
0: Ma quando fame i mercanti
1: devi,
0: come me.
1: Come devi cambiare il letto?
0: Qui non ce n'è.
1: Ma ci devi rimettere il tuo.
0: Dormo sull'erba, ho molti amici
1: intorno.
0: Innamorati in piazza grande.
1: No, levi la copertina di lana. Levi la copertina di lana, ci metti il limone. E io stingo la gola fino a maggio, quando non faccio più coraggio.
0: Avrei bisogno di
1: oh, detto ciò, com'è la situazione in giornata? Che te che lo sai, bimbi?
0: A modo mio, avrei bisogno di sognare
1: anch'io. Proporre,
0: una famiglia vera e propria non ce l'ho. E la mia casa
1: ma
0: è piazza grande.
1: Ma quelli mi servono, bravo, sì, perché abbiamo comprato il molle. Sì,
0: a chi mi crede prendo amore,
1: Ah, mi puoi fare quanto il minestrone?
0: Come di donne generose non ce n'è.
1: Sì, va bene.
0: Rubo l'amore in piazza grande.
1: Che nato un bello minestrone.
0: Meno male che è brigante come me. Qui non ce n'è.
1: Questo qua cominciarmi al piazzo, cominciare a bagnarti. Va bene. Chissà se lo vuole pure azzurro.

Ed eccoci qua ragazzi, restiamo in mano, insomma in bocca ai cantautori, esattamente a Claudio Baglioni, Porta Portese, famoso quartiere di Roma, il mercato di Roma.

Qua la nostra mattinata italiana da Radio Giulianova tra anni 60-70, spaziando fino ad oggi. E se spaziamo fino ad oggi, c'è un brano che ci piace tanto, che è un brano che mettiamo spesso perché è di buon auspicio, e si tratta appunto di un brano inciso di recente, tra i più recenti di Jovanotti, e che è un modo di augurare una buona giornata per tutti quelli che vanno per mare. Il brano si intitola Essi, buon vento. Con due carica, con due persone che vanno.

0: Torniamo a Sanremo e torniamoci con un brano modernissimo. Volevo essere un uomo, lui è Lucio Corsi.
1: Matematica 3, un po' bassino, vabbè, migliorerai. Italiano, italiano 4. Geografia 3?
2: Sì, ma io in geografia.
1: Ma io che? Ma geografia 3, ma è bassissimo, Carletto! Dai, geografia 3, speriamo il comportamento, vediamo un po'. Comportamento 4. No, comportamento 4, no, no, mi dispiace, no. Alzati in piedi, a letto senza cena, fila. È comportamento 4, dai, Claudia.
3: Inaccettabile. Sennò...
1: cioè, scusa.
3: Mangia. Mangia.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.
5: E non ho letto religione. Non ho il coraggio.

0: giusto, padre Mario, sono l'architetto Gualtiero. Senta, abbiamo un problema, il nostro figlio
1: Carletto.
0: Sì, Carletto, non esce più di camera, non sappiamo come fare. Pare indemoniato, mi pare a me. Può venire?
1: Viene?
0: Grazie, grazie, grazie tanto, padre Mario.
1: Aspettiamo.
0: Padre Mario.
2: Buonasera.

Natalì che ha vinto tre festival, uno di questi lo vince nel 74 con il brano Ciao cara, come stai? Lo ascoltiamo.

facciamo un altro Sanremo, eh sì. Presentano questo brano sia Patti Pravo che Little Tony. Il brano è La spada nel cuore. Poi litigano per chi l'ha portato maggiormente al successo.

60, ma con in più cantavano in italiano. Dalla Francia, Sylvie Vartan, il brano del 69. La trasmissione televisiva era Doppia Coppia, questa è la sigla. Il titolo è Buonasera, buonasera.

Signor Enzo Erbore, una ne fa, 100 ne indovina. Il brano è Quelli della notte, meglio indietro tutta, e quindi ha scelto da quella fortunatissima trasmissione questa vostra

0: Alla regia abbiamo trasmesso Mattinata Italiana.
1: G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amaki O, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, Via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
2: Tac maestro.

Radio G, la radio della tua città.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Jo, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Jo, Jo Piu, No Name,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

G Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters & Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G Revolution, Via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G Revolution Store. G Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: non ho ordini precisi di lavoro.
1: Ho sempre odiato i porci di ruffiani e quelli che rubavano un salario.
2: I falsi che si fanno una carriera con sé.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento.

al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

messo via. Può dire rumore, dicono, così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà se mi lavate. Ho messo via gli rimpiattini, dicono, non ho l'età. Se si voltano un momento, io ci rigioco perché a me.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Beh, sono successe tante cose, per cui un di sera numero due di seguito bisognava farlo, e lo facciamo con noi, che quelli che hanno meno o meno preso posizione, chi più chi meno, su tutto quello che è accaduto. Oggi abbiamo delle notizie che commenteremo. Buonasera al sindaco di Genova, Ivan Costantini.
1: Buonasera direttore, grazie. Buonasera per l'invito.
0: Al laureato, alla Bocconi.
2: Buonasera.
0: Buonasera, perché no? Al dottor Albani,
2: va bene,
0: dottor, va bene, d'accordo. Che sei tu?
3: Io, no. Consulente finanziario.
1: È arrivato.
0: Consulente finanziario che deve dettare le regole del verde a Giulia Roma.
3: I tempi, non le regole.
0: Gli hanno detto.
1: È arrivato l'avvocato D'Antonio. Che...
0: Perché mangiate? Ecco perché.
1: Era a cena.
0: Ho mangiato.
3: È venuto mangiato. Vieni, però, metti in prima fila.
0: Ah, che è? Qual è?
4: Mi hanno fatto uno scherzo.
3: Bella.
0: Che scherzo?
4: Sul cancello di casa mi hanno lasciato quattro noci. Quello che stavo mangiando.
0: Ma perché mi hai fatto la foto? Che era bellissima.
4: È stato sicuramente una goliardia simpatica.
2: Quanto sono cattivi, l'interessante.
3: L'altra volta gli avevamo fatto la fotocopia, la stampa di quattro pere.
0: Va bene, allora buonasera a tutti. Andrea Quirino, già c'è il primo che ci saluta. Buonasera, allora, vediamo gli ultimi avvenimenti. Ieri è uscito il comunicato del giudice sportivo. 25.500 euro di multa per quello che è successo in campo, punto. Oggi è arrivata la decisione del questore, è stato identificato un tifoso del Giulianova e ha avuto 5 anni di DASPO. Queste sono le due cose nuove di oggi. Poi parliamo anche delle cose che sono avvenute ieri. Ma intanto vediamo ad oggi. Sindaco, allora non ci sei stato qua nell'altra trasmissione, adesso sì, grazie, buona serata, volevo sentire un tuo commento anche sugli ultimi.
1: Innanzitutto era presente il vice sindaco, Matteo Francione.
0: Abbiamo tutti dei distinti, ma vabbè, a posto.
1: Insomma, quindi eravamo rappresentati, vabbè, che devo dire?
0: Nel senso che
1: purtroppo è stato un episodio di violenza che va condannato, però fa male e ci dispiace vedere una serie di commenti scomposti da parte di persone anche qualificate che si permettono, insomma, di identificare il popolo giuliese e tutta la città di Giulianova in maniera non adeguata e non idonea rispetto a una città che, devo dire, non ha mai manifestato problematiche particolari. Sappiamo tutti.
0: Detto, Joe Strai, trogloditi, merde, feccia, zingari.
1: Il problema è che, ripeto, ci dispiace per l'episodio, poi lo andremo ad analizzare magari un po' più nel dettaglio. Ci dispiace che la giornalista che stava lavorando ha purtroppo dovuto ricorrere a dei punti di sutura presso il pronto soccorso del comune di Giulianova. Ci dispiace tutto, però c'è stata anche una reazione spropositata e, secondo me, poco elegante sia da parte della cittadinanza di Ancona, ma anche, ripeto, dagli stessi giornalisti che hanno voluto creare un caso mediatico nazionale su un episodio che, secondo me, grave, un episodio grave che però va ricondotto sicuramente a delle persone che non volevano arrecare un danno alla giornalista, sicuramente, ma che nel battere le mani in maniera virulenta nei confronti di un vetro si sono ritrovati purtroppo in una situazione complessa e difficile, perché sapete tutti che poi le conseguenze che sono arrivate da parte del questore, che naturalmente rispettiamo, sono quelle di un DASPO di 5 anni, però sappiamo da parte degli organismi di stampa nazionali e anche della Regione Marche che naturalmente la giornalista, a quale auguriamo una pronta guarigione, sicuramente metterà sul campo anche altre iniziative. Questo fa parte del gioco, però, ripeto, Io sono il sindaco di una città che non merita una serie di insulti gratuiti che sono arrivati nel corso di questi giorni, e mi sono sentito di raccogliere l'invito che lei, direttore, mi ha fatto per dire che condanniamo, ripeto, il gesto fatto, seppur secondo me non era assolutamente intenzione di chi l'ha fatto provocare dei danni come quelli che purtroppo sono avvenuti. E dall'altro canto però bisogna dire che questa è una città di persone per bene, è una città di lavoratori, è una città che fa dell'accoglienza il suo biglietto da visita. Siamo il primo comune per numero di presenze turistiche dell'intera regione Abruzzo, e comprendete bene, questo a noi non fa bene, non ci fa una buona pubblicità, e anche noi dovremmo valutare se a questo punto fare delle azioni legali, perché anche la nostra città viene descritta come una città che non è.
0: Che si potrebbe fare?
1: Beh, se qualcuno continua a dire determinate affermazioni, e queste affermazioni arrivano da persone qualificate, noi ci dovremmo difendere a tutela della città, cioè non si può continuare. Io spero che a caldo qualcuno si sia, perché purtroppo ho visto anche dei giornalisti che hanno, fino a che lo fanno dei leoni da tastiera, ormai ci siamo abituati e va bene, ma quando persone qualificate, quindi dei giornalisti, fanno delle affermazioni offensive nei confronti della città, comprendete bene che va bene che a caldo si può dire tutto, possiamo anche far finta di non aver sentito, però adesso basta, perché se no io devo tutelare anche l'immagine della città grande.
0: Volevo ricordare una cosa a proposito dei punti, a proposito di una cosa che non di poco conto, proprio dei punti di sutura, che ne sarebbero 10, perché non 10? Per una ferita non ampia? Sono delle ferite, siamo informati da persone qualificate del settore, sono ferite che si rimarginano con 3 punti di sutura. Al pronto soccorso di Giulianova c'era in quel momento un medico donna, la quale ha capito che magari per la ragazza bisognava perderci un po' più di tempo e non usare i fili lunghi ma anche quelli corti, per evitare che venisse fuori una cicatrice più grande, per cui ha adoperato 10 punti piccolissimi invece di farne 3 grandi, per fare in modo che la ragazza avesse minore conseguenze sul viso. Quindi abbiamo fatto anche questa cosa stupenda a livello, ecco perché ne sono 10. Poi qualcuno ha detto pure che ha dichiarato sprazzi di sangue qua e là. Ho rischiato di prendere un occhio.
5: Le noci e chi l'ha vendato?
0: Ah, ho rischiato di non perdete, ho rischiato, non perdete le partite, ho rischiato di perdere un occhio, questo naturalmente non è venuto. Allora, però, stiamo restando qua. Il Daspo, avvocato, 5 anni, un'eternità, ci sta, ci può stare, è esagerato. Quando secondo voi anche quello che mediaticamente è successo, mancava soltanto una copia, se no delle fattitudine di Saturno Day, ma se no tutti hanno scritto di questo, se 5 anni sono troppi, giusti, si potevano aspettare.
5: Ci può stare, è una pena ormai, solo per danno un anno o 2 anni, solo per cose veramente minime, appena c'è qualcosa, lì c'è la ferita, quindi c'è la lesione.
0: Quindi lui è accusato di danneggiamento aggravato con conseguenze.
5: Danneggiamento aggravato perché è un'opera pubblica, esposta alla pubblica fede, quindi ci sta l'aggravamento del danneggiamento.
0: Del danneggiamento aggravato con
5: perché non è privato,
0: lesioni,
5: è
0: con lesioni.
5: Ma quello che ha fatto scattare soprattutto è la lesione.
0: È la lesione. Che appunto abbiamo già detto che cos'era, alla arcata sopraccigliare, va bene, questo era quello che è accaduto, poi abbiamo noi ricostruito, quindi ci può stare secondo te, no?
3: Sì, che poi è il massimo 5 anni che può dare
0: dice, tra l'altro scrive Alessandro Andretti che su un sito lei ha parlato anche di frattura dello zigomo, non c'è niente, non c'è niente di tutto questo, è un po' esagerato, 10 minuti per bene. La cosa che non è piaciuta, al di là di tutte le televisioni dove è comparso, dove tutti hanno riportato è che ieri sera secondo noi avrebbe potuto evitare di andare alla trasmissione di Tepe, di una
5: pagina
0: una pagina web di Teramo avrebbe potuto evitare, secondo me, perché non l'hanno invitata perché le vogliono bene, l'hanno invitata sicuramente perché era una cosa che riguardava Giulianova, su cui speculare, questo lo possiamo dire, e lei poteva anche evitare, sapendo che cosa ci sta tra Teramo e Giulianova, per andare là che cosa sarebbe. E infatti lei ha raccontato tutto quello che è successo, dicendo però, omettendo delle cose, perché ce l'abbiamo la registrazione, ha detto che purtroppo il sindaco qua bisognerà vedere che loro erano andati di là ma non stavano bene. E dove hai messo quello che ho cacciato stamattina?
5: Sta lì dietro di te, qua in mezzo, lo devi tenere.
0: No, però questo vale, dovete vedere. Allora, l'apparecchiatura di cui la signorina avrebbe avuto bisogno è questa.
5: Un treppiedi.
0: Lo dice lei, un treppiedi. E qui ci sta la telecamera, che però non so perché, non riprende la partita ma riprende loro. È come se io facessi la radiocronaca che vi riprendo, non è un bel vedere, non posso far vedere il campo, ma cerco di descriverlo per quello che posso. Però ecco, questo è quello di cui ho bisogno. Non mi pare che nel settore tribuna, lato di Stindi, non ci fosse lo spazio per un aggeggio così, perché ci stanno 4-5 televisioni ogni partita, Rete 8, TV6, c'è
5: una ventina di giornalisti.
0: Super J. Allora, c'è un door steward che dice che li fa accomodare di là e loro vanno. Si ferma qui il suo racconto, non dice che poi va l'addetto stampa del Giulianova, Battò Bianchini, a dire che là non ci possono stare e che non si vogliono muovere. Non dice nemmeno che ci va anche il vicepresidente Di Carlo a dire così e non si muovono, anzi volevano fare il tuo compromesso, perché dice, vabbè, due di voi, cioè, perché quello ci siamo sempre noi, i due albani state qua e due rimangono qua, no, lascia stare, falli stare là, e siamo andati in tribuna VIP per evitare questo bene. E voglio ancora ricordare che nella partita Sant'Egidiese-Giulianova noi siamo andati in maniera corretta di là, cioè dove vanno gli ospiti, e da là abbiamo guardato che la tribunetta nostra era completamente vuota. Ma siccome ci hanno detto di andare di là, non abbiamo detto no, noi andiamo sempre là, e siamo andati di là. Cioè, quando si vuole rispettare veramente le regole, questo è solo perché su un giornale, Corriere Adriatico, c'è stato scritto che ci sono degli stadi in Italia dove si rispettano le regole, e stadi come il Fadini, dove ognuno fa come si pare. Ed è vero, qualcuno ha fatto come si pare. Allora, gli anconetani che si definiscono civili nei commenti e dandoci dei giostrai, zingare, gente che ulula nei confronti dei giocatori, forse mi pare, signor sindaco, che stiamo esagerando. No, vabbè, l'avevi detto, quello che sta emergendo. Vabbè. Quindi, allora Albani ha scritto, ha mandato una lettera aperta al centro che ha pubblicato dicendo che cosa è accaduto negli anni, in quel gabbiotto, la storia è nota, era nato negli anni fine 70 come un gabbiotto di Radio G, poi è stato ampliato, è rimasto e siamo là da sempre, una vita.
5: E possiamo dire, postazione della voce del campo.
0: Ecco, è
5: possiamo, la postazione di chi faceva gli annunci.
0: Una volta Rodolfo stava insieme a me e da là leggeva le formazioni, poi gli hanno fatto quell'altra postazione e lui adesso non sta, ma noi siamo stati sempre là. Vabbè. Oggi sta uno che si chiama Roberto Trombettoni e dice, ma ancora parli? Certo, Roberto Trombettoni. Mentre gli altri salutano, dice il giudice, la gente si conferma. Chi è Roberto Trombettoni? Avete notizie di Roberto Trombettoni? No. Roberto Trombettoni.
3: Si appassiona di 10 studenti.
0: Ma volevamo vedere di dov'è.
3: Trombettoni, ma chi te ne importa?
5: Passava finto probabilmente, dai, che immagine già?
0: Vedendo, c'è un po' di palloni. Mm. I colori sono bianco e rosso.
3: Ah. Sarà di Padova.
0: C'è un giocatore che si chiama Del Carro.
5: Vai, vabbè, andiamo a c'è un po' di Trombettoni. Perdi.
0: Non c'è la sua foto, e nemmeno la città.
3: Si è appassionato.
0: Apposta. Vabbè, insomma, ha raccontato Gabriele quello che è successo, cioè l'ha pubblicato e è andata così.
5: Sì, anche perché ci è successo proprio davanti, tutta la sequenza del passaggio dagli istinti alla tribuna, la scelta, che non è vero che sono stati accompagnati da nessuno, semplicemente hanno parlato con uno steward, è uscito dal cancello degli istinti.
0: Sono passati davanti a noi da soli.
5: Esatto, uno steward davanti al cancello degli istinti e lo steward davanti al cancello della tribuna. Sono entrati in tribuna da soli, sono andati direttamente in cabina, noi ce ne siamo accorti, noi abbiamo detto all'addetto stampa, guarda che là sono andati loro, noi come facciamo? Lui è andato là a parlare, mentre parlava da noi da sotto abbiamo capito che non volevano andarsene e l'abbiamo detto al vicepresidente.
6: vicepresidente è andato là, noi siamo saliti anche, ci ha parlato una decina di minuti il vicepresidente, mancava mezz'ora all'inizio della partita, quindi serenamente potevano tornare sui loro passi. Il vicepresidente non è riuscito, è arrivato quel, ci hanno proposto quel compromesso di andare lì in due, abbiamo detto di no perché stavamo stretti e ci siamo spostati. Anche i tifosi che erano seduti davanti alla cabina in maniera civilissima gli hanno detto dovete andare via da qui perché qui ci sta Radio G, e loro si sono rifiutati.
1: Però anche questo, scusatemi se vi interrompo, questa fedele ricostruzione che insomma del quale mi fido perché conosco perfettamente sia il dottor Albani che la voce del direttore, qui c'è anche l'avvocato D'Antonio, questa fedele ricostruzione sono in corso delle indagini, saranno sicuramente acquisite perché comprendete bene che c'è un GOS che viene fatto appositamente per definire quelle che sono le postazioni, soprattutto per le partite vietate, quindi dove il pubblico che deve essere ospitato non può seguire. Il GOS serve appositamente per definire dove la dirigenza che non è autorizzata a venire in tribuna, dove i giornalisti che non sono autorizzati a mettersi nella cabina stampa della città che li ospita, dove i dirigenti che non sono in distinta, quindi che non vanno in panchina ma che hanno l'accesso agli spogliatoi, possono assistere ai 90 minuti di gioco. Quindi io naturalmente quello che posso dire è che, fidandomi della vostra ricostruzione, è evidente che qualche responsabilità chi si è andato a sedere in un posto che non era previsto solo esclusivamente perché riteneva non idonea la cabina che gli era stata assegnata o meno comoda, da quello che ho capito è evidente che saranno delle indagini che sono in corso ad accertare anche eventuali responsabilità di questo genere. Però le regole vanno rispettate e questo è quello che loro hanno letto, qualche comunicato che hanno fatto. Vanno rispettati.
0: C'era anche la collega Gervasini che conferma che la ricostruzione
1: sì,
0: è questa.
1: Ripeto,
0: No, abbiamo detto che al processo.
1: Io sono entrato. Ora, io ragazzo, sapete che.
0: Io e Gabriele abbiamo detto che al processo del ragazzo andiamo a testimoniare per dire.
6: Ce lo chiedono, risponde l'altro.
0: Andiamo. Dovunque si fa per dire che non è bello che succedesse, ma che è sempre successo, e quindi non
1: ma
0: è
1: io,
0: vero che è stato
1: cosa,
0: mirato. E poi
1: altra cosa che io dico, perché sapete che
0: da tutte le parti vuoi fare un'aggressione,
1: sapete che in qualità di massima autorità di pubblica sicurezza,
0: sì,
1: io passo dal campo e lo faccio, l'ho sempre fatto da quando faccio il sindaco e lo continuerò a fare. Vi posso dire che non c'è nessuna situazione di non regole rispettate da parte della società, in quanto solo le persone autorizzate possono accedere nella zona dell'antistato e nella zona dei spogliatoi. Ma vi dico di più, in realtà è accaduto esattamente il contrario, dove il padre della ragazza colpita, non si capisce come, poi è stato il vicepresidente Di Carlo a farlo notare, si è ritrovato davanti allo spogliatoio del Giulianova e dell'Ancona, non capiamo a che titolo e in qualità di che cosa. Quindi prima di dire che il nostro è uno stadio, ho letto che è uno stadio da terzo mondo, che è di quasi già, calma. Naturalmente calmo, quello che il padre della signora è arrivato, della signora che purtroppo ha riportato questa ferita, è arrivato davanti allo spogliatoio, cioè, questo lo posso testimoniare io, che insomma ero lì, quindi naturalmente lì possono esserci solo le forze dell'ordine, solo i tesserati e solo i dirigenti che vengono riportati in distinta. Quindi comprendete bene che magari in un eccesso di accoglienza, in un eccesso di voler venire incontro, perché lì bisognava far dire chiaramente questa è la vostra postazione, chiamiamo la forza pubblica e ve ne tornate dove il GOS ha previsto la vostra diretta, la vostra radiocronaca. In un eccesso probabilmente di disponibilità di parte di qualcuno ci ritroviamo oggi ad essere etichettati come quello che non siamo. Questo non deve accadere. Io penso che non ho mai messo bocca sulle questioni legate al calcio, sulle questioni legate al Fadini, ho lasciato che insomma parlassero gli altri, però mi sento oggi di intervenire per dire chiaramente che se i fatti sono come ce li rappresentate, ho letto naturalmente la fedele ricostruzione di Gabriele Albani, e se i fatti sono esattamente come ce li rappresentate, penso che qualche responsabilità ce l'abbia anche chi si trovava in un posto dove non poteva essere.
0: Cose che loro non raccontano quando poi spiegano.
1: Però anche qui va bene, noi lo raccontiamo, però sono in corso le indagini, qui ci può aiutare l'avvocato D'Antonio, che oltretutto insieme al dottor Gentile sono i miei amici di colazione, quindi noi tutte le mattine facciamo un circolino, mettiamola così, a colazione. Però comprendete bene che dopo, se si aprono le indagini, si riprende il piano sicurezza, e dal piano sicurezza si dice: perché tu stavi qui quando non ci potevi essere? E naturalmente verrete citati, penso, tutti, perché siete attori fondamentali per ricostruire come sia finita all'interno di una tribuna ospiti degli addetti stampa, che da sempre, soprattutto nelle partite, da sempre, ma anche nelle partite che non sono a rischio, non vanno a finire all'interno di un gabbiotto che purtroppo, nella bellezza o bruttezza che ha il nostro stadio, è collocato all'interno della tribuna, dove ci sono naturalmente i tifosi del Giuliano. Poteva essere evitato.
0: Lo dice anche Loredano, lo ripeto ancora, le porte erano aperte per 90 minuti, non è successo niente, neanche una parola contro di loro. Sindaco, ci dobbiamo difendere da questi.
1: Ma io sono qua, io sono qua apposta, perché naturalmente, come ho detto, si condanna ogni gesto di violenza, perché, anche se, ripeto,
0: tutti così dicono, eccolo qua.
1: Secondo me,
0: il sindaco si faccia sentire, alzi la voce, faccia capire bene che il popolo giuliese non è come è stato descritto dai giornalisti partigiani, perché è così.
1: Ma siamo qui apposta, ma penso che sia un po' il quello che ognuno di noi vuole rappresentare in questa stanza. Poi io ripeto, dispiace, perché purtroppo lei, la giornalista, io ero a bordo campo, è uscita effettivamente con la testa fasciata, ha riportato sicuramente un trauma, ha riportato sicuramente delle lesioni, che c'è il referto del pronto soccorso, noi ci scusiamo, però bisogna trattare con rispetto una città, una popolazione, una società, perché purtroppo non si può etichettare per un gesto. Io ripeto, sono convinto che la persona che è andata lì a battere contro questa vetrata aveva tutte le intenzioni magari di questo mondo, ma l'unica che non aveva era quella di provocare una lesione come quella che purtroppo è accaduta alla giornalista. Io credo che a nome della città, visto quello che è accaduto, ci scusiamo con lei per l'episodio, ma adesso serve rispetto e bisogna fare quello che molti giornalisti non fanno: abbassare i toni, far sì che le indagini facciano il proprio corso, e se ci sono delle responsabilità da entrambe le parti verranno accertate.
0: Tutti questo ti chiedono, mi raccomando, signor sindaco, si faccia sentire. Vabbè, meglio Zingari che Angoletano, per fare un'altra cosa. E poi qualcuno dice: ma ancora vi difendete, ancora state a replicare? Vabbè. Allora, ieri sera poi a prendere le posizioni dopo il dottor Albani era stato un comunicato di...
3: Un comunicato, una parola forte.
0: Vabbè, una nota, va bene, insomma, uno scritto, un post, come si dice così.
3: Un moto di orgoglio.
0: Un moto d'orgoglio di Cristiano Gentile, che ce lo racconta.
3: Ah, io... Davvero, è una cosa che non avrei voluto fare, perché, speravo di leggere da parte del comune, e mi fa piacere sentire il sindaco che dice che si faranno sentire, però è tardi per quello che è successo, perché secondo me dopo il lunedì, dove i social, i giornali, il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano, ci siamo ritrovati in tutta Italia
0: sulla pagina della sera, una
3: gogna pazzesca. Io dentro di me ho detto: se adesso noi non usciamo martedì, il lunedì era giusto che la notizia fosse quella, se noi non usciamo il martedì con la stessa forza per come dire, difendere una cittadinanza, i cittadini, una città, cioè è una cosa. Noi questo, io faccio adesso un parallelo un po' forte, ma noi questa persona che poi ha preso 5 anni di DASPO, cioè è rimasta da sola aspettando quello che doveva succedere, perché io faccio l'esempio degli americani, vi ricordate la cabinovia?
6: Sì.
3: Cioè quelli fecero, tagliarono i cavi della cabina, cadde la cabina, morirono non so quante persone, quelli li presero nottetempo e li portarono in America. Ok, e non ne sappiamo, non abbiamo saputo più niente. Allora, ovvio che non dobbiamo fare la stessa cosa, però un cittadino che noi tutti conosciamo e che sappiamo non essere, no, un violento o una cosa, cioè, no? Quindi io credo che adesso in maniera diciamo, secondo me, non tempestiva, ma l'amministrazione, il sindaco in prima persona, che è lui il rappresentante, il rappresentato che ha questo dovere, prenda una posizione, ma non, diciamo, lo diciamo qui a Radio G, deve essere una posizione nei confronti di tutti, nei confronti di tutti. Questo è quello che penso io, è una mia opinione, ovviamente, vale per quello che vale, però questo è quello che penso e quello che mi ha mosso a scrivere quello che ho scritto ieri sera, che ho aspettato le 9 perché pensavo che di leggere qualcosa prima. Io ho parlato nel pomeriggio, ho parlato
0: da chi?
3: dal comune perché la società è stata anche lì dove stava aspettando, stava facendo, cioè tutta questa cosa di opportunità.
0: Tra poco devo leggere il comunicato della società che ci dice perché
7: se
0: non
7: posso
0: è qui.
7: Rispondere,
0: se ne vanno tutti fuori questi. Allora, proprio in questo momento il TG3 Regione ha fatto un altro servizio parlando nuovamente di aggressione verso la giornalista e commentando il dato. Tutto giusto, attaccare in toto la gente giuliese, sempre molto viva, l'ho trovato di uno squallore infinito. Un abbraccio dall'Aquila. Poi, se si ha la coscienza pulita, si dovrebbe far sentire lei. Cioè, lei, qualcuno ci chiede di farla parlare in questa trasmissione.
6: Noi ha avuto la possibilità di parlare ovunque.
0: Ha parlato ovunque, qua il massimo.
6: Veramente qua siamo gli unici che difendono la posizione della città, gli unici che difendono la posizione della società.
0: Qui, invece di andare a Teramo, che chiamasse qui.
3: No, ma sarebbe anche quello una cosa positiva da fare insieme al sindaco.
0: Secondo me
3: la invitiamo a Radio G,
0: la
3: parliamo. Ci mancherebbe, le chiediamo scusa.
0: Qualcuno più sveglio, successo, però.
7: Posso rispondere?
0: Sì, eccolo qua, l'ultimo, perché ti riguarda. Secondo me la signora Rillini è pronta per il Grande Fratello, ma non lo so. Un abbraccio al mio fratellino Ivan, sei bellissimo. E Valerio Gatti, al quale notoriamente sappiamo è diminuita la vista da qualche tempo. Prego, puoi replicare, insomma.
1: No, allora, discorso,
0: il suo parere,
1: sì, diciamo. Ma assolutamente.
0: Io pure pensavo che qualcuno dovesse intervenire oltre.
1: Allora,
0: a
1: io ragiono, noi dobbiamo essere però seri nel dire alcune cose. Io sono il primo tifoso del Giulianova Calcio, non lo devo dire qui, penso che la storia mia, di mio padre, che abbiamo da sempre seguito la squadra in ogni angolo d'Italia, in ogni angolo d'Italia parli da solo, però il mio essere tifoso finisce con i 90 minuti di gioco, dopo devo ricordarmi di essere un amministratore e quando fai l'amministratore sai che la comunicazione deve essere utilizzata in maniera intelligente. Era assolutamente non opportuno in quella fase intervenire come comune, gettare benzina sul fuoco, perché ogni parola che utilizzi in quegli attimi, e questo me l'hanno insegnato negli 8 anni di amministrazione che mi porto alle spalle, getta benzina sul fuoco, anche perché l'intervento del primo cittadino che doveva assolutamente scusarsi con la giornalista e poi magari dire che bisognava utilizzare rispetto per la città di Giulianova, avrebbe causato solamente un accentuarsi del clamore mediatico. cioè quando la massima autorità della città entra nella campagna comunicativa, una notizia che viene data una volta viene esponenzialmente riportata per tre. Quindi abbiamo ritenuto opportuno, come stiamo facendo, devo dire, da ormai un paio di anni, di fermarci un attimo, riflettere, e la mattina dopo abbiamo mandato, ripeto, il vice sindaco, non l'ultimo arrivato, il vice sindaco della città, nella sua trasmissione, che notoriamente l'ha più sentita. Oggi ci metto la faccia io, ma quello che voglio dire, non dobbiamo, secondo me, dare troppa importanza e clamore mediatico a chi non cerca altro. Cioè, questa signora non cerca altro, a quale naturalmente ci scusiamo, però non cerca altro che a fare una trasmissione sulle reti nazionali, che il sindaco gli risponda, che possa dire. E sì, quindi bisogna essere.
3: La invitiamo qui, la invitiamo a Giulianova, nostra ospite, viene a parlare e facciamo, no, disinneschiamo questa cosa dimostrando la nostra accoglienza, no? Perché io penso, una città di turismo, infatti, io sono avvelenato.
1: Ma infatti, la società di Giulianova Calcio,
3: cioè, sono ha mandato l'assessore al turismo, che appunto, no, diciamo la cosa. Questa è una cosa, come dici, però tu, non, che state valutando.
1: Però non trasformiamo un'aggressione in un evento per fare campagna elettorale o politica. Questa è un'aggressione, no, l'ha detto in questo ora. Io rappresento le istituzioni. Io rappresento lo Stato.
3: Di parlare della sua città.
1: Ma assolutamente. Però io non sono un cittadino normale. Tu sì. Se il questore, la provincia di Teramo, che è la massima autorità in questo momento, da 5 anni di DASPO a qualcuno, una persona squisita al quale ci avviciniamo, il cittadino può dire quello che gli pare, io no. Cioè, questo è il problema, che dovete capire. Io no, io devo tenere una linea.
3: La città è qualcosa che non
1: stiamo,
3: puoi dire.
1: Ma lo stiamo facendo, ma devi avere una linea. Devi avere una linea. Noi nei tavoli che sono opportuni, che non sono di certo fare casino mediatico, che comporta solamente dare visibilità a una giornalista che non aspetta altro, e ti dico anche perché, per aumentare anche la sua visibilità e la sua azione risarcitoria nei confronti di chi verrà condannato. Quindi, ragazzi, il problema
3: della città, parlare della città, difendere la propria città.
1: Guardate, la società Giulianova Calcio Non l'ha sottolineato nessuno, perché naturalmente, non avendo avuto cariche istituzionali, non l'avete sottolineato. La società di Giulianova Calcio ha mandato un dirigente, e questo non l'avete scritto e mi dispiace, ad assistere alla giornalista per tutto il tempo in cui è stata ricoverata al pronto soccorso. Bisogna dargli risalto a questo, perché non è rimasta mai da sola, c'è sempre stato qualcuno. La società ha fatto
3: nessuno l'ha detto.
1: Ma che lo deve dire?
3: Ma
1: il
3: non
1: comune.
3: Lo so chi lo deve dire,
1: ragazzi.
3: Chi lo deve dire?
1: Il comune.
3: Il Giulianova Calcio. Chi lo deve dire? Io non lo so.
1: Il comune.
0: Parla. Vabbè, questa è la novità, che pure a me ci fa piacere.
3: Parla il sindaco.
1: Ha avuto assistenza da parte della società, e la società si è comportata in maniera matura. E come deve fare una grande società, il Giulianova Calcio nel corso degli anni ha fatto passi da giganti, e l'ha dimostrato anche domenica, dando assistenza alla giornalista per il pronto soccorso. Non è un segreto, ci è andato il dirigente Andrea Perozzi, che è rimasto lì, e lo ringrazio.
0: Certo, noi l'abbiamo saputo adesso, quindi un motivo in più per dire che ci siamo comportati bene, credo.
6: Scusa, non dovevi leggere il comunicato, ha detto che vuoi leggere il comunicato della società, che tu l'hai detto? Che deve essere comunicato alla società,
0: un attimo. Stavo vedendo le visualizzazioni. Rispetto per la città, chiedono ovviamente. Io parlo di sport, l'esperienza sale sull'ingiustizia sportiva, e purtroppo so che sempre chi va oltre e se la prende in questo caso con il cambiotto, che per sua sfortuna la signora ne fa cadere il pezzo. Il Fossombrone ha vinto il giorno della prima giornata e non è accaduto nulla. Complimenti per Giulio Dori, l'allenatore del Fossombrone, per tanto che c'è. L'anno scorso, dice, ed ancora la stessa cosa. Vabbè, poi Dice giustamente Giulio, perché non l'ha detto la giornalista stessa di essere stata assistita da un dirigente del Giulianova Anger pronto soccorso?
6: Per quello che ha detto Ivan fino adesso, voleva...
1: Cioè, ragazzi, però io sempre perché ripeto, non dobbiamo fare in un momento del genere il gioco di qualcun altro. Il gioco di qualcun altro è continuare a alimentare una campagna mediatica che noi, secondo me, non dobbiamo continuare a alimentare. Ci sono, beh, sì, perché se il allora c'è da distinguere dal cittadino comune che si sfoga sui social e dice delle cose da un cittadino qualificato, cioè se giornalisti continuano a scrivere alcune cose, soprattutto quelli di Ancona, su alcune testate giornalistiche, è evidente che valuteremo delle azioni a tutela della città. Però, ripeto, bisogna essere intelligenti in questa fase e cercare di spogliarci un attimo dalla maglia dei tifosi. Dobbiamo agire nei tavoli, quelli gli unici preposti e quelli che hanno un peso specifico per intervenire. E poi bisogna naturalmente stare attenti per evitare di far sì che questa signora diventi una martire. Purtroppo quello che è successo. Il questore ha preso un provvedimento che noi rispettiamo come uomini delle istituzioni, perché se ha preso quel provvedimento è perché c'è un dossier che gli è stato mandato dai carabinieri che erano in servizio, che hanno descritto una determinata situazione che è accaduta, e quindi non è che la mattina questo si sveglia e mette un provvedimento del genere senza aver avuto gli elementi necessari per mettere un provvedimento del genere. Quindi ripeto, facciamo quello che va fatto, ma evitiamo di dare visibilità e far sì che, insomma, magari questa, perché il problema, quello che non capiamo, è che più si ingigantisce questa storia, più rischiamo che il comune di Giulianova finisca a Rai 1 a Porta a Porta, e questa signora senza contraddittorio potrà raccontare quello che vuole. Però invece, lavorando,
0: zitti significa avallare tutto quello che
1: ma infatti non stiamo zitti, secondo me, in maniera precisa e puntuale. Io, per esempio, ho apprezzato tanto la ricostruzione che avete fatto voi colleghi, che quindi attenzione. Sì, voi colleghi,
0: la insistono, perché non l'avete detto prima di Andrea Carr, che l'ha assistito amorevolmente?
1: Ma lo devo fare io,
0: è stata una cosa importante adesso,
1: ma lo devo fare io, cioè mica devo fare io
3: gli episodi, l'episodio, la gente si attacca all'episodio perché quello la tocca.
0: Ma è importante, però,
3: ma certo che è importante, ma chi l'ha detto? Ma faccio l'esempio: la società ospitante dà gli accrediti alla stampa.
0: Sì.
3: Ma qualcuno che fa vedere questo accredito c'è scritto distinto.
0: Esatto.
3: Non lo fa vedere nessuno. Non lo fa vedere nessuno. Cioè, queste sembrano le carte segrete.
0: Ma perché?
3: Perché
0: è stato, come si chiama, DOS? Ha stabilito che Giulianova ancora si dovesse giocare senza tifosi.
1: Perché c'erano stati
0: ragioni di rivalità, di tensione.
1: No, ancora di più, c'erano stati degli scontri certificati negli ultimi 5 anni, esatto, che portano immediatamente all'esclusione della tifoseria ospite. Cioè lì sono delle procedure chiuse. E quindi la procedura chiusa non è negoziabile. Tant'è che le procedure chiuse,
0: gli stati di tutta Italia,
1: Giulianova Ancona è una di quelle procedure che si chiamano chiuse, nel senso che difficilmente si apre una disquisizione sulla presenza della tifoseria ospite.
5: Non è solo 5 anni, sono quasi 20 anni che con Ancona non sono buoni. Tant'è, ma questo tant'è 20 anni, io ho padrinato una causa dei tifosi che vennero col treno con Ancona qui alla stazione, poi quando ripartirono si bloccò il treno e lanciarono dei sassi verso le case e quindi fecero dei danni alle macchine, poi là, vabbè, uno digiunerò dopo acqua,
6: ma ci fu quella volta, ci fu anche
5: e prendevo il risarcimento del danno perché gli tirarono le pietrate, le cose,
6: ci fu anche la carica della cenere
5: di tutti i colori, quindi cioè
0: vabbè, allora leggiamo il comunicato della società. Per conto e nell'interesse del Giulianova Calcio, è l'avvocato di Bonaventura che scrive. Scrivo con riferimento al gradito invito rivolto alla società a partecipare alla trasmissione odierna in merito ai noti fatti accorsi presso lo stadio Fadini. Nel ringraziarti per la consueta attenzione e per lo spazio professionale che da sempre dedichi alle vicende sportive e non della nostra città, desidero comunicarti che su espressa indicazione la società ha deciso di declinare l'invito. Tale determinazione si rende doverosa per precise e mi auguro condividibili ragioni di opportunità. In primis per rispetto della persona della signora Silvia Trillini, alla quale la società rinnova la propria totale solidarietà. In secondo luogo, per doveroso rispetto nei confronti delle autorità inquirenti e della magistratura, i cui accertamenti ed indagini sono tuttora in pieno e delicato svolgimento. Infine, per tutelare l'integrità di tutte le parti coinvolte, inclusa non da ultima quella dei soggetti tuttora in attesa che vengano definiti con esattezza e nelle sedi preposte le singole responsabilità individuali. Per tali motivi, la presenza dei rappresentanti del Genova Calcio in dibattiti pubblici aventi ad oggetto l'accaduto è da ritenersi attualmente inopportuna. Sarà cura della società a tempo debito esprimere una propria compiuta e trasparente posizione su tutta la vicenda. Certo della tua sensibilità professionale nel comprendere le ragioni di tali riserve, invio i più cordiali saluti, avvocato Serafino di Bonaventura. Questa è la posizione della società che noi abbiamo letto. Allora, che dite?
5: Condivisibile.
1: Beh, certo, è una posizione condivisibile, è una posizione, permettete di dire, anche coscienziosa. Attenta,
0: credo che ci sia anche un'indagine d'inchiesta della società, perché noi vogliamo sapere se è vero che c'è stato uno steward che ha detto loro di poter andare là, perché non è anche questo è un passaggio.
6: Comunque, secondo me è irrilevante, lo è come se domandassi all'operario comune,
0: capito, lo so,
6: posso parcheggiare lì? Vabbè, parcheggia, però
0: sono passati davanti a noi, senza sì, che quello che li bloccasse, e là sono andati.
6: Sì, per carità, però non è quello che ti autorizza, però. Cioè, lo steward non ti autorizza, lo steward apre un cancello. Non è che ti dice vai là, vai qua, stai lì, stai là. Sì, ma io ti ho dato
1: non lo può fare.
6: Non lo può fare. Non lo potevano fare, ma l'ha fatto.
5: Perché il campo c'era aperto, loro potevano entrare.
6: No, sono entrati e sono usciti.
0: Cancello, sono andati là, poi sono aperti il cancello e sono entrati qua.
6: Cioè, però voglio dire, il problema qual è che tu sei un giornalista, tu sei professionista, ma anche fossi un libero cittadino. Sai che c'è un'ordinanza che ti vieta di andare in mezzo ai tifosi avversari. Dove vai? Chi ti ha autorizzato? Il prefetto, cioè, è venuto il prefetto, ha trattato questa emozione, ti ha detto vai.
0: Ma poi è venuto qualcuno a dirti invece che non sei stato autorizzato.
6: Ma poi dopo, col tempo, cioè con tutto il tempo per tornare sui tuoi passi,
5: qualcuno ti ha da lì, vabbè, a parte la posizione mediale, quello che pure è brutto è qualche. Televisioni e cose, poi attaccano, no? Come se noi non abbiamo un campo adeguato per fare che lei non
0: dice che non ci stanno le telecamere, sono obbligatorie.
5: No, ma ci vuole lo scrittoio, ci vuole una cosa, vabbè, noi quando andavamo, voi l'ho detto l'altro pure l'altra volta, quando andavamo in promozione.
1: Anche sulla questione stadio faccio un ultimo intervento, poi direttore, come le avevo detto, devo andare via. Sulla questione stadio, noi abbiamo ereditato una struttura che non era più neanche a norma per fare il campionato di eccellenza. Abbiamo investito ogni anno delle risorse importanti, sottraendole anche ad altri capitoli del bilancio del Comune di Giulianova. Abbiamo, è inutile che l'elenco, ma su tutte c'era l'illuminazione, che è un requisito minimo, che è infatti
0: l'impianto
1: di irrigazione, ma soprattutto l'illuminazione. Voi dovete pensare che la Sant'Egidiese sta giocando a Giulianova e non sta giocando a Sant'Egidio, dove ha iniziato i lavori, perché non aveva l'impianto di illuminazione, che è un requisito minimo per disputare il campionato di Serie D. Quindi noi abbiamo lavorato con il giornale di eccellenza per far sì che potesse giocare il campionato di Serie D. Stiamo continuando a lavorare ogni anno, mettiamo a posto un pezzo dello stadio, adesso lo faremo con i distinti. Abbiamo già autorizzato il Genova Calcio allo smaltimento della tribuna di ferro della curva est, perché puntiamo l'anno prossimo a fare anche la curva ospiti, perché noi, a differenza delle scelte fatte magari dal Teramo, non vogliamo fare lo stadio nuovo. Pensiamo che lo stadio sia il Fadini, che sia veramente l'undicesimo uomo in campo, che per disputare una quarta serie nazionale sia uno stadio assolutamente adeguato. Penso che la quarta serie nazionale per Giulianova sia un motivo di orgoglio e vanto, per me tutti speriamo che possa fare un percorso maggiore, però se dobbiamo essere anche qua amministratori coscienziosi, dobbiamo dire che il campionato di riferimento è sicuramente questo nel corso dei prossimi 30 anni per il Giulianova Calcio. E bisogna dire che noi abbiamo una struttura che stiamo rimettendo, e poi succede, lo valuteremo, però noi quando viene attaccato il Fadini, viene attaccato il Fadini perché il Fadini, a differenza del Condor, è uno stadio che fa paura. È uno stadio dove i giocatori ancora, quando sono arrivati e hanno visto che dovevano giocare 90 minuti al Fadini, si sono spaventati. Quindi a loro, se loro continuano ad attaccarci il Fadini dicendo che non è uno stadio che è, a me fa piacere, perché significa che la nostra scelta, a differenza di quelli che hanno poi realizzato lo stadio a piano d'accio, la nostra scelta è una scelta vincente. Lo rimetteremo a posto, lo stiamo facendo, ma ricordatevi che tutti quanti attaccano e discriminano il Fadini perché il Fadini fa paura, soprattutto quando esci da quel tunnel che è il corridoio dove escono i giocatori e ti ritrovi dentro a uno stadio come quello che, grazie ai nostri tifosi ma anche grazie alla morfologia dello stadio, è uno stadio dove noi giochiamo sempre con qualcosa in più che il pubblico attaccato alla rete.
0: Vabbè,
1: quindi
0: prima che te ne vai, io però abbiamo un'idea in prospettiva per lo stadio. Non sarebbe meglio rifare, siccome di qua non ti può toccare niente, fare la tribuna alla parte opposta, una bella grande tribuna in prospettiva?
1: Perché allora io dico sempre, noi dobbiamo fare le cose che poi possiamo fare.
0: Beh, vabbè.
1: Cioè noi possiamo riconsegnare i Fadini, noi però quello che noi faremo, noi quello che faremo è riconsegneremo lo stadio come era negli anni gloriosi della Serie C, cioè distinti aperti, settore ospite pieno e totalmente funzionante, tutto omologato, perché noi purtroppo abbiamo ritrovato pure il problema che lo stadio quando siamo in Serie 2 non era omologato, quindi avevamo uno stadio dove tecnicamente non si poteva neanche giocare. La spesa dopo, perché anche qua l'amministratore dice vabbè, quest'anno apriamo gli distinti, poi ci organizziamo per la curva e poi abbiamo ristabilito quel catino che c'era negli anni della Serie C, sì. Benissimo, dopo che dobbiamo fare? Dopo

0: personalmente
1: sono i lavori del fatico.
0: Vabbè, lo sapete, voluto Francione, l'avete sto poverino.
1: Io sindaco, però dice
0: vi dico anche un'altra cosa, i distinti per la partita col Teramo saranno aperti.
1: Sì,
0: questa è una cosa, certo.
1: Distinti, sì, la quarta giornata va bene. Con i lavori dei distinti attualmente abbiamo a 3.000 posti. Dipende da quello che vogliamo fare con quella curva, ci sono più
0: la
1: di
0: curva,
1: idea, cioè.
0: No, la curva verrà
1: una
0: smontata.
1: Cosa o una cosa grande,
0: no, la curva verrà smontata, vi dico io perché poi col presidente ci parli,
1: sì,
0: sottoscritto. Allora, la curva verrà smontata, verrà fatta una platea in cemento armato e verrà organizzata subito la zona di comfort attorno alla platea in cemento armato, in modo che ci saranno già piazzati tutti i new jersey che già ci sono ma non sono a norma, per far sì che se si vogliono montare, adesso i moduli sono possono essere montati, i moduli in cemento armato possono, sono modulabili, quindi naturalmente noi possiamo intervenire da soli con più o meno le stesse risorse che abbiamo messo a bilancio in questi anni, quindi con 300-400 mila euro facendo 3 moduli. Qualora la società, e c'è ampia disponibilità da parte del presidente Mucciconi, potesse intervenire con delle somme, noi potremmo anche pensare a somme che poi ci auspichiamo che la presenza dei tifosi ospiti a quel punto sia più cospicua,
1: certo,
0: e che non ci siano trasferte vietate. Sarebbe una somma che viene ammortizzata con la vendita dei biglietti che la società fa alla società ospite. Quindi stiamo lavorando per riconsegnare il Fadini nel 2029 come quello che avevamo in Serie C. L'altra cosa che vi sto per dire, qualora noi riuscissimo a completare questo percorso nell'anno 2028, nell'anno 2029 metteremo naturalmente a gara anche la parte sintetica del campo. E a quel punto, da una situazione, e qui permettetemi di dire, 2019, tutto chiuso, tutto non omologato, irrigazione non funziona, non c'era niente, anno 2029, Catino, Rubens, Fadini, Serie C, anni di quartiglia, ristabilito uguale con l'erba sintetica.
1: Non puoi fare il 2028, c'è una certa età, lo fai, vedere questo Fadini con l'erba sintetica.
0: L'erba sintetica, ti ho detto 2028, facciamo il settore ospiti,
2: la
0: dai.
2: La battuta, quando faccio la battuta non vabbè, faccio mai battute. Sciocche.
1: No,
2: quello che
1: no,
2: mi piacerebbe, come con Alpa in questo,
1: sì,
2: caso,
1: in questo caso,
2: perché il tema dell'erba, io non lo so se che quali tipo di, come dire, sopralluoghi sono stati fatti, perché ci vuole sempre il medico, no? Quindi mi piacerebbe, come con Alpa, e do la disponibilità al presidente di fare un sopralluogo con i nostri,
1: sì,
2: tempi.
1: Non vogliono più spendere soldi,
2: no,
1: per
2: no,
1: il
2: ma io sto, voglio capire qual è il problema.
1: Talpa,
2: io vorrei semplicemente capire qual è il problema.
0: Vi do un'altra informazione e poi me ne vado. Sì. Che ho avuto, cioè, gli accrediti che vengono consegnati alla stampa sono tutti registrati e naturalmente sull'accredito registrato c'è scritto dove devi essere collocato sull'accredito. Quindi no, ve lo sto dicendo perché ho dei riscontri oggettivi e quindi naturalmente mi dicono inutile fare clamore perché verranno utilizzati nelle sedi opportune dicendo avevi un accredito per quel settore, è come se io domani mattina compri il biglietto per la curva ospiti a Teramo e poi chiedo di andare alla curva locali, quindi giustamente mi dicono
2: in queste sedi, ma lo facciamo vedere in altre sedi.
0: Io devo scappare, come mi avevi promesso, sono già fuori orario.
1: Quindi come prima cosa che si fa, un paio di cosette, un paio di anelli in cemento come prima cosa di là, poi volevo capire sulla curva.
0: No, sulla curva adesso intanto la smontiamo.
1: Vabbè,
0: che è il primo passo, si fa la platea. Quest'anno devi pensare anno 2020, campionato 2000, perché abbiamo ragionato a campionati 26-27, riapertura distinti.
1: Vabbè.
0: E quindi abbiamo, sì, campionato 27-28, ragioneremo per aprire anche la curva est. Sai che poi quello che diciamo lo facciamo, però io sto dicendo sempre quello che si può fare. Voi naturalmente fate bene a provarci a fare cose in grande, però noi, io siccome
1: perché l'hai detto, noi abbiamo detto, ce l'ha detto Bianchini, ma tu perché l'hai sottolineato adesso il fatto che c'era scritto
0: perché,
1: di Cindy,
0: perché lo voglio sottolineare naturalmente. Io parlo quando ho contezza di qualcosa, qualcuno mi ha reso edotto e quindi c'è proprio il la mail di consegna del pass e il pass dove c'è scritto che si devono collocare in un determinato settore. Quello che è accaduto dopo è oggetto di indagine, quindi il pass
2: quello
0: sarà fatto vedere
2: prima,
0: nelle
2: il fatto che la società
0: l'ho detto io, l'ho detto io,
1: sindaco, puoi fare in prospettiva di spogliatoi sotto la curva?
2: Oh Gesù,

0: anni.
1: Devo dire che gli spogliatoi, quando venne l'allora presidente Gravina, ci disse che gli spogliatoi dello stadio Rubens Fatini erano degli spogliatoi che degli stadi tipo, fece un esempio, è brutto farlo, se no ci dicono che pure noi di società che media il campionato di Serie B non hanno. Perché devo dire che gli spogliatoi, intervento ereditato, quindi noi l'abbiamo fatto noi, sono assolutamente gradevoli a norma, devo dire che sono anche spaziosi. Lo stadio non ha problematiche se non quelle che andremo a risolvere.
2: Ringraziamo il sindaco per la sua presenza.
1: Quello però dopo, anche su quello abbiamo fatto un ragionamento, perché pare che debbano riuscire delle linee sul 3.0 per l'efficientamento energetico. Qualora uscissero, noi montiamo i pannelli fotovoltaici e cambiamo tutto il sistema all'interno dello stadio, che questo comporterebbe anche una riduzione fortissima di costi per la società, che avrà un abbattimento sulle bollette molto molto interessante. Però devo dire, dobbiamo ringraziare questa società, perché comunque noi garantiscono la possibilità di fare calcio per tanti anni, non devono, ed è benissimo sulla città, ma anche la società deve essere tutelata, perché devo dire, e ve lo dice uno che era lì materialmente, ha fatto tutto quello che doveva fare.
2: Grazie, buona serata, grazie di essere intervenuto. Siccome si parlava di questo fatto, il fine che ha fatto l'esempio, voglio andare a terra per un settore, cioè Massimiliano Malatesta, è una cosa giuridica, te lo chiedo. Buonasera a tutti, gli auguri di pronta guarigione alla giornalista sono d'obbligo, naturalmente, ma nello stesso tempo mi sorge una domanda. Ma se io tifoso dovessi andare in trasferta con il biglietto del settore ospiti e mi recassi nel settore della tifoseria locale, secondo la legge mi potrebbe succedere qualcosa a livello penale?
3: No, penale no, però
4: non è
3: una corretta
2: a parte. No, ammesso che si è entrato, non si sa come è entrato.
3: È come quando tu metti il cartello, che ti posso dire, non si può fare il bagno in piscina e ti tuffi lo stesso.
2: Non capisco.
3: Poi succede qualcosa.
2: Come dice, quello è andato alla.
0: Poi servono gli avvocati. Poi servono gli avvocati.
4: Nel senso che non puoi, cioè hai contribuito a creare il problema.
3: Una corresponsabilità c'è sicuro. Poi bisogna vedere in che grado ci può essere o non può essere, se ti esclude il nesso causale.
0: Ma io, guarda, io francamente, per carità, non sono avvocato e lo sciamo loro, ma io non anche il discorso aggressione non mi scende, ma vedremo poi che succederà nel processo.
3: Sa dove sta
2: l'equivoco? È un'aggressione?
3: No, ma sa dove sta l'equivoco? Che la signora giustamente si è vista battere forse il vetro.
0: Sotto.
3: Questo è la capire come se fosse
0: contro di lei.
3: Contro di lei. Non sa quello che dicevi tu e che hanno detto tanti tifosi. Questo modo poco urbano, diciamo, o incivile di fare questo movimento, lo fanno sotto, lo fanno
2: tutte le partite
3: per rume, come se fosse un tamburo. Chiaramente non è un tamburo e quindi non si dovrebbe fare, perché è un modo non urbano. Quindi lei l'ha considerato giustamente dall'altra parte, non viene mai, non conosce lo stadio, non è una cosa, si vede questa botte che danno sulla cosa, e quindi ha pensato che fosse un'aggressione nei
0: suoi confronti.
3: Però si è spaventato, gli è cascato
4: un sciatto da certi discorsi. Perché uno della tifoseria ospite non deve andare nella tifoseria di casa? Perché nel momento in cui c'è il gol, esulta.
3: Io sono un giornalista.
4: Esulti,
3: come se
4: hai esultato.
3: I giornalisti sono. No, vabbè, ma non è perché esulti tu li puoi venare.
4: No, non sto dicendo quello. Si crea una situazione che è, come dire, antipatica. Però, che può creare delle tensioni.
3: Come se fossero una zona franca, no? Perché pensano di. Invece poi ci
4: però
3: sono.
4: Però ti devi comportare anche in maniera da zona franca. Fino alla Svizzera, la Svizzera non prende posizione.
3: Come succede pure in Serie A, Serie B.
2: Vabbè, comunque qualcuno scrive che oggi non si è parlato di calcio, perciò Berardi è un po' spento. Perché tu che parli di queste cose di cronaca, potevi parlare di calcio.
3: Io perché sono messo educato, mi hai invitato.
2: Certo, invitato, di sera è la tua trasmissione. Questa è una trasmissione straordinaria, speriamo che non accada altro, se non per qualcosa di bello. Ma di calcio faccio parlare un minuto, può avere ripercussioni sulla squadra, quello che è accaduto.
3: No, no, no. assolutamente.
2: Così, poi parliamone un attimo, poi ce ne andiamo. Perché
4: no, ora... la squadra deve appunto respirare questa cosa. Deve reagire anche lei per dimostrare l'orgoglio della nostra città.
0: Forse in termini di rabbia, qualcosa in più.
4: Un po' di rabbia, un po' di rabbia la dovremmo avere. Perché
2: però questo Foligno,
4: quello che abbiamo subito, non sta bene.
2: Questo Foligno, secondo in classifica, col presidente nuovo che sappiamo compra il giocatore, insomma, ci tiene.
3: E non gli fa, non gli fa giocare
0: l'allenatore?
3: La domenica di là non li incoglie, vincono in casa 1-0, non li fece giocare.
0: Quindi ma appena perdi caccia l'allenatore.
3: Non c'è buon sangue.
2: No, ma l'ha già criticato. C'era un passaggio, ma quando li fai i cambi?
3: Sì, no, non c'è buon sangue. Tra l'allenatore e il presidente.
2: Tu ti ricordi chi era l'allenatore?
3: Di Loreto, quello l'ex difensore del Perugia. Cioè la Serie A.
2: No, come giocatore, ma come tecnico?
3: Beh, ma il tecnico ha esperienza, sì. No, giovane. Di mezza età, però, ha più che altro avuto esperienza lì nella zona. Ma la signora, tornando lì, è figlia di un calciatore.
0: Sì,
2: Trillini, come sì.
0: Che adesso fa l'allenatore.
3: Ma era un difensore piuttosto duro, tra virgolette, quindi...
2: Ma... Se una giornalista si ritiene tale, pur sapendo di non essere nel posto assegnato, poteva anche evitare di esultare e assumere un
0: comportamento. Sì, però lì il problema è diverso, come diceva Berardo, non è che uno esulta e gli puoi, lo puoi aggredire, perché
4: no,
0: stai in mezzo
4: a questione...
0: È la posizione, lei non può stare là.
4: Ma non usciamo da queste cose, cioè, capito? Lei, se stava dall'altra parte, poteva legittimamente esultare. A me mi è capitato con un mio amico, eravamo in uno stadio all'estero, con dei biglietti trovati all'ultimo momento, eravamo in mezzo a dei tifosi inglesi. La raccomandazione, mi raccomando, stiamo calmi, non facciamo cose, eccetera. Avevamo la sciarpa, no? Però, cioè, quando segna il gol la Juventus, questo si alza in piedi. Ovviamente è arrivato subito lo steward. Io l'ho preso, l'ho tirato giù, ci hanno guardato storto tutti, ma è successo l'episodio, in una partita che poi è andata liscia, una partita come quella che è stata, con la squadra ospite che ha veramente cercato di creare un gioco, innervosire e perdere tempo dal primo minuto, cioè diventa più complicato, non è una giustificazione di quello che è successo, ci mancherebbe, chiediamo scusa, abbiamo sbagliato, però... Anche lì, una persona.
0: Certo, con tutta la città ci mancherebbe.
4: Ritorniamo, capito? Io non capisco perché poi una cosa di difendere quando la propria città in questo momento non è opportuno.
2: Mettiamola così, quanto apporto ce l'ha questa persona? Ma non solo lui, non abbiamo mai detto niente, che dicevamo, scusate, ma... Fate piano, bacio, battete.
0: Ma mica ce l'avevano con noi.
2: No, o per la gioia di un gol, o per la rabbia di un gol mangiato, qualcosa. Certo.
0: E siccome noi lì ci stiamo e lo sappiamo, mettevamo le mani sul plexiglass.
3: Scusa, vogliamo dire quello che è storia. Ti è successo ad Albanova, io ero presente.
2: Due cose terribili.
3: C'era stata una pistola. Noi abbiamo fatto il favore.
2: A Basso Mauro, l'ex dirigente, fecero vedere la forma della pistola per dire guarda che c'ho qua.
3: No, ma lui gliela aprì.
2: Gliela fece vedere. A me mi disse, zitto, mi fanno male il orecchio. Mi fece bloccare la radiocrona. Io dovevo andare sopra all'ultimo gradino a dire qua, non potendo più parlare, solo a volo il risultato, stando attento. 1-1 e chiudevo.
3: Non è perché uno è pavido, ecco, ragazzi, questo ha ragione, non è che uno è pavido e si sta zitto
2: là, purtroppo stavo,
3: è perché buon senso ti dice che devi stare zitto.
2: Non stava là delle mie, stavo tutti nella stessa tribuna, ecco perché non
4: però, manco scegliere. Io non voglio avere ragione, io dico solo, prima il sindaco giustamente diceva il cittadino comune, dato che non ha tessere di partito, non ha un partito, non ha uno schieramento, fa la parte più pura della polis, cioè si occupa della città, della sua città, e quindi fa, sì, in quel caso fa politica, perché la polis è la città, no?
3: Sì, ma non lo può fare.
4: No, ma io sto dicendo che lo deve fare lui. Io però sto dicendo
1: la comunicazione con lui l'ha gestita,
4: è, nel senso. È il, la legittimità, la legittimità
2: è rimasta sola.
4: È la stessa.
2: Io e lui ieri mattina a raccontare come era andata e poi
4: Ma non lo accetto in nessun caso, cioè così, capito? Io adesso poi
3: però devi muoverti sempre come dicevo io, ma non è che
4: ma per dare... difendere la città.
3: Sì, però devi muovere perché la parola del sindaco pesa mille volte
4: fare
3: di
4: un
3: più.
4: Comunicato lo vedono 5 avvocati, 10
2: Daniele di Eleuterio scrive, ti ricordavi tu, gli angoletani improvvisamente sono diventati tutti santi. Ricordo anni fa quando loro col treno speciale appena ripartiti da Giulianova hanno tirato il freno d'emergenza dal treno e hanno danneggiato molte auto tirando sassi dal treno.
1: Ci fu la carica della celere su via Nazario Sauro, me lo ricordare qua, che prese e prese tutti quanti.
2: Quindi,
3: ma nessuno, appena partì il treno lì alla chiesa non ci là ci sono le case attaccate sono i parcheggi, la chiesa
2: sembralissima là era.
4: Torno a ripetere, io la persona che è stata che ha ricevuto il tasto,
2: prego, dire
4: io mi sarei sentito solo, cioè quello abbiamo aspettato che scoppiasse la bomba, adesso capito, e lui è stato lì che ha subito questa cosa perché ovviamente nessuno ha detto niente.
2: Adesso ha spiegato, si può condividere o no, quella è la sua posizione, però ha detto che se si continua, secondo me già adesso io avrei sognato nel mio subconscio una conferenza stampa a due società e Giulianova, quel comune di Giulianova insieme, che sarebbe stato poi una strada, vabbè, è andata così. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, ancora di più a tutti voi che ci avete seguito moltissimo. Arrivano ancora altri messaggi.
3: Dobbiamo fare appena passerà un po' il tempo, noi abbiamo pure l'associazione, quello parla di opportunità, le cose, invitiamo questa giornalista di qua di là,
2: sì, facciamo passare un po' di tempo,
3: bravo, e facciamo poi per far vedere che Giulia
2: il saggio
4: questa però, cosa di aspettare
2: attraverso la commissione,
3: penso che lei non ci direi perché è una persona intelligente,
2: però sarà pure guarita e non verrà colpita.
3: Sì, no, spero a sangue caldo, con calma.
2: Non ho idea, l'avvocato si è assopito, però appena possiamo dire quale scherzo che abbiamo fatto al cancello?
3: Sì.
2: Riguarda l'Inter, capisco.
3: Sì,
2: 3-4.
3: Sarà disastroso.
1: Ha preso 4 gol l'Inter.
3: Ha ritrovato su 4-9, ci simpatico.
2: È una cosa molto simpatica.
3: Molto, è stato bravissimo.
2: L'unico guaio però che hai mangiato.
3: Me ne sono mangiato, che era anche buono.
4: E mo si struzzava.
2: Quando sei arrivato tossivi, vabbè. Grazie allora a Gabriele. Siamo di casa, grazie a Cristiano Gentile perché siete tornati a distanza di poche ore dall'altra trasmissione, ma non sapevamo il clamore che ci sarebbe stato, il clamore mediatico su questa vicenda. Speriamo che di fare delle edizioni straordinarie per delle cose positive, se no ogni lunedì sera piano piano tranquillamente alle 7:30 vi aspettiamo qua. Grazie a tutti e buona serata. Andiamo a vedere la Roma.
1: Buonasera.
3: Su Prime TV.
2: Quindi?
3: Ti prendi?
2: No!
1: Io sì, ce l'ho io, vedi?
2: Com'è Prime TV?
1: Amazon!
3: Ma fa 3 abbonamenti!
4: Amazon!
3: Stilale!
2: Quindi Sky niente, eh?
3: No!
4: Su Amazon, io ce l'ho!
3: Sky da Tokyo, un copo!
2: Che mai Tokyo?
3: Copo! Feyenoord copo! Oppure ci sta Manchester United e Paris Saint Germain!
4: Si indica troppo!
3: Vabbè, non so che
4: cosa. No, ma figurati,
2: abbiamo chiuso.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

quasi nuda, ossia vestita quasi, ma spogliata diventi un quesito, perché ti abbraccia come un suo vestito e non ho niente.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: In questa mattina grigia, in questa casa che ora è veramente solo mia, riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera luce.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Quindi non ti rilassi perché il vento scappa.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.